0: Tentanei, nem andei, yeah. Trattenermi non potrei.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Io sono Claudio Baglioni e canto e scrivo canzoni da un bel po' di tempo e voglio fare i miei auguri e i miei saluti a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti, più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

fossi stata una mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, muto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
10: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
10: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
10: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io!
11: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
11: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
14: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 3 giugno 2026. Si aggrappa e schiatta, è terribile. Si attacca, si aggrappa disperatamente al cofano dell'auto dell'amico, cade, perde la vita a 23 anni. La tragedia a Roccafranca nel Bresciano, la vittima del tragico gioco è Pio Domenico Fazzolari, che era stato appena accompagnato a casa dopo una seratina tra vecchi compagni di classe, indagato per omicidio stradale il guidatore. L'Europa dunque apre alla richiesta dell'Italia sulla flessibilità dell'Europa nel settore dell'energia, ma occhio agli asterischi. 2 giugno, Mattarella, atto di libertà, onore a chi combatté per la liberazione. La Meloni ha detto 80 anni di cammino assieme. Ma ci sono state anche polemiche tra le varie feste, ad esempio la Ilaria Salis del PD, che ha detto che secondo lei la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Ucraina, pesanti raid russi, decine di morti, oltre 100 feriti a Kiev e a Dnipro. In Libano Trump dice a Netanyahu: sei pazzo, rabbia per l'offensiva israeliana, intanto continua la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Rubio: siamo grati all'Italia, partner fedele, bene sulle spese di difesa e impegno per Hormuz. La terribile vicenda dei braccianti uccisi e due fermi a Cosenza, le quattro vittime bruciate vive dentro l'automobile. E la tragedia collegata in qualche modo al lavoro. L'inflazione nell'Eurozona cresce a maggio al 3,2% rispetto al 3 di aprile. In Italia sarà al 3,3 secondo le stime di Eurostat. Come si dice, e io pago. La Commissione europea sui confini interni dell'area di Schengen raccomanda a 9 stati, tra cui l'Italia, eliminare gradualmente i controlli. Insomma, benvenuti a tutti. Dice Elisabetta Canalis: i segreti del mio fisico, ho deciso di rivelarli. Equitazione, arti marziali e dieta. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riduce drasticamente i casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo. Sono scesi da 900 a 116, ma purtroppo 321 sono i casi confermati. Il tennis, Grande Italia, Roland Garros, Open di Francia. L'Italia è attesa da un super mercoledì nei quarti, derby Arnaldi, Berrettini e Cobolli contro Ogier Alassime. Poi ci sono Bolelli e Vavassori in semifinale del doppio. Il rugby, scudetto assegnato alla squadra emiliana del Vale Rugby, che ha battuto nella finale il Petrarca Padova, una delle grandi del rugby. Il calcio, dunque, ci siamo. L'Italia di Baldini è pronta. Lavoro tecnico-tattico per la nazionale fino all'ultimo. La nazionale di Silvio Baldini pro tempore, ma non si sa fino a quando, perché se ottenesse risultati potrebbe essere confermato e costerebbe anche poco. A Coverciano ha preparato l'amichevole di quest'oggi in Lussemburgo contro i lussemburghesi. Dai, dai, azzurri! Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 547 di Guasila, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Furtei, statale 197 di San Gavino e del Flumini e prima dell'incrocio Senorbi. Sulla statale 127 settentrionale sarda, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio Nulvi e prima dell'incrocio di Osilo. Sempre in Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Gesturi e l'incrocio di Nurallao. In Toscana, sulla statale 12 della Betone del Brennero,

0: Radio Italia solo musica italiana e mi raccomando rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: romantici parlano anche in studio. I romantici sono qua.
1: Ma dai, buongiorno.
0: Tommaso Paradiso, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buon mercoledì 3 giugno, buongiorno piccolini.
1: Eccoci, siamo già in mezzo alla settimana, una settimana che sta volando perché due giorni se ne sono andati tranquillamente tra un ponte e una festa. Va bene, salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno amici.
1: Voi che ci state scrivendo con i vostri sms e whatsapp al 331-995-0095. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me, oggi è Santa Clotilde. Tanti auguri a tutte le Clotilde all'ascolto.
1: Auguri,
2: vero Roberto?
1: Auguri. Ah, sicuramente sì, si fa gli auguri a tutte le Clotilde. Oggi per voi ho una frase di Alma Gini che dice: la bellezza rimane solo uno schizzo e il carattere a rendere una persona un capolavoro.
0: Quando a Radio Italia sono musica italiana, ma

0: Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Zucchero che a 70 anni sta girando il mondo con i suoi concerti. Grande, grande Zucchero. E pensate che c'è chi continua a vivere in splendida forma anche a 107 anni, come Erminia di Gianantonio, una signora che vive in provincia di Pisa. Il suo segreto sarebbe un bicchiere di vino al giorno e uno spicchio d'aglio ogni mattina. E se davvero il vino fosse un elisir di lunga vita, allora viene da chiedersi quanti anni vivrà Mauro Corona. Max, proviamo a chiederglielo, così vediamo.
1: vediamo se risponde.
2: Ma guardi Bianchina, se la Erminia ha 107 anni con un solo bicchiere di vino al giorno, secondo i calcoli che abbiamo fatto ieri sera in osteria a Erto, dove vivo io, dovremmo riuscire ad arrivare a 7530 anni di media.
0: Mi sembra un po' impossibile, vabbè. Comunque.
2: Tenga conto, Bianchina, che il calcolo è stato difficile, perché noi il vino che beviamo non lo misuriamo in bicchieri.
0: Ah no?
2: No, in doppi litri.
0: No.
2: Qui il bicchiere di vino si usa solo per sfumare il risotto o per svezzare i neonati.
0: Ma no, no. Però Corona, la signora Erminia in realtà ha detto che non beve solo vino, ma ha una dieta fatta di polenta gialla, formaggio, prosciutto, salame e di mattina latte caldo e uno spicchio d'aglio crudo.
2: Ah beh, ho capito, da noi questi qui li chiamiamo vegani.
1: Ma che dice?
0: Ma sì, ha detto che mangia il prosciutto e il salame pure, dai.
2: Sì, Bianchina, ma ci mette l'aglio, che è una verdura.
0: No.
2: A noi da bambini le vietavano le verdure. Mia mamma mi faceva l'aeroplanino al contrario se vedeva che sulla forchetta c'era della verdura. Una volta mi ha fatto fare la lavanda gastrica perché avevo ingoiato dei broccoli.

0: Come?
1: Di solito succede il contrario, vabbè.
2: Vabbè, io comunque alla signora Erminia le auguro altri 100 anni, ma spero non si offenda.
1: Per cosa?
2: Se non la bacerò mai.
1: No. Ciao Bianchina. Per l'aglio, va bene. Arrivederci.
2: Arrivederci Bianchina.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Nera, ai. Irama, Radio Italia, solo musica italiana. I vostri messaggi 331-995-0095. Buongiorno piccolini da Chiara di Colleferro, che cammina sempre anche oggi con le nuvolette, con voi nelle cuffiette. La giornata è più bella, ci ha mandato anche una foto del suo tragitto.
1: Bellissima.
0: Ciao, ciao carissima. Ciao. Buona camminata, Chiara.
2: Buongiorno piccolini, faccio gli auguri a mia figlia Vincenza per i suoi 30 anni. Sei una figlia meravigliosa, il tuo papà Francesco ti ama tantissimo, da Carini, provincia di Palermo. Auguri, auguri Vincenza. Buongiorno piccolini, faccio gli auguri alla zia Jo, che nonostante la sua età fa ancora da mangiare i bambini delle scuole. Grazie per quello che fai, i tuoi nipoti Marco e Massimiliano. Ciao zia Jo, continua così.
0: Probabilmente la zia Jo è come la signora di prima, magari dà la il vino ai bambini, chi lo sa. Va bene.
1: Beh, comunque, grazie di esistere a zia Jo e tutte queste signore.
0: Cari piccolini, oggi si canta perché Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare.
0: E c'è un ballottaggio, dovrete scegliere fra queste due canzoni quale canzone cantare qui su Radio Italia insieme a noi, come sempre attraverso un SMS, un WhatsApp al 331-995-0095. Le due canzoni sono I The Colors con Italo Disco
1: e Emma con Apnea.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti e me ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Con Volotea e i suoi

0: Voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
12: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
13: No, solo troppo tempo seduto.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bel venerdì, Eddie Brock a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ed è anche un bel mercoledì, diciamolo, perché
0: Ma certo.
1: È tornato il sole dopo una giornata di pioggia ieri. Insomma, ieri non era bel tempo qui in Lombardia.
0: Sì.
1: Però ci ha portato un po' di fresco, quindi si sta abbastanza bene.
0: E ci ha portato il ballottaggio di questo mercoledì. Come sta andando?
1: Allora, tra The Colors, Italo Disco e Emma Apnea, state votando per la canzone da cantare tra poco al 331 995 0095. Sono in vantaggio i The Colors con Italo Disco nettamente in vantaggio, quindi se volete ribaltare il risultato fatelo con i vostri SMS e WhatsApp. Ci sono dei saluti che vogliono fare degli amici.
0: Facciamo dei saluti allora.
1: Sì, buongiorno,
0: facciamoli.
1: Piccolini, vorrei salutare Marcolino, giovane promessa del tennis sardo. Lui è un grande estimatore di Jannik Sinner. È possibile farlo salutare dal vostro amico Jannik? Vi ascoltiamo ogni giorno e siamo dei vostri fans dalla Sardegna. Pietro e il team Cascetta Piatta. Proviamo a vedere se Jannik c'è.
0: Sì, secondo me c'è Jannik.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Jannik, vuoi salutare Marcolino?
2: Sì, Marcolino sempre in piedi.
1: No, quello era Ercolino, degli anni 60, una cosa.
2: Sì. No, intanto bocca al lupo, Marcolino. Ci vediamo presto in campen.
1: Sì.
2: Perché se sei una giovane promessa, vedrai che andrà tutto bene.
1: Che consiglio vuoi dare a Marcolino?
2: Di mettere i calzini nel freezer la sera prima, per resistere al caldo, soprattutto in Francia.
1: A te purtroppo ti ha fatto andare via da Roland Garros. Insomma, facciamo un in bocca al lupo a Marcolino e agli italiani che sono ancora in ballo.
0: Cobolli,
2: Arnaldi. Balbassori, Bolelli,
0: Berrettinen.
1: Grazie Jannik, grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: C'è questa notizia?
0: C'è questa notizia, sì, che arriva dall'Inghilterra, no?
1: Sì, più dagli Stati Uniti, però riguarda comunque
0: anche
1: l'Inghilterra.
0: Riflette anche naturalmente sull'Inghilterra.
1: Perché Meghan Markle, furiosa con Harry, pochi soldi, deve fare di più. Meghan sarebbe furiosa con Harry ed è stanca. Dice: la duchessa di Sussex sentirebbe su di sé tutto il peso economico della famiglia. Quindi io mi collegherei con il nostro inviato a Londra,
0: Matteo Renzi.
2: Eccoci,
0: ciao,
2: qua,
0: Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiace.
0: Sei
2: ciao
0: a Londra.
2: Ciao Paolino, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dicevamo, sei a Londra e Londra
2: vuol
0: significa
2: dire
0: Re Carlo.
2: Carlo?
3: Hello.
2: Ciao Carlo, come stai?
3: Hello. Ieri ho festeggiato anch'io la Repubblica.
2: Ma tu sei una monarchia.
3: Sì, ma la vostra Repubblica è festeggiato.
0: La nostra.
3: Io mi auguro sempre che quella britannica rimanga l'unica monarchia al mondo.
2: Ma sì, veramente ce ne sono altre.
3: Ce ne so, lo so che ce ne sono altre. Quindi ogni volta che c'è una Repubblica io festeggio.
0: Bene.
3: Make Britain great again.
2: No, come? No, dai.
3: Ho anche chiesto al vostro presidente Sergio Mattarella di far arrivare le frecce tricolore anche qui in Inghilterra.
2: No, dai.
3: Transiteranno dal mio soggiorno di Sandringham.
0: Oh, mamma.
3: Ho sentito anch'io di questa notizia di Meghan Markle, che è stanca di Harry, che porta pochi soldi a casa.
0: E quindi?
3: Mi dispiace, pensate che anche Camilla si lamenta col sottoscritto che porto pochi soldi a casa.
0: Ma
3: e quindi
0: come?
3: Io nel weekend arrotondo portando le pizze.
0: Ma no.
3: Vado a consegnare pizze casa per casa. C'è da dire che però tutti i lussi e i vezzi sarebbero a carico di Meghan. E son soddisfazioni. Oh yeah, ho proprio insegnato bene a Harry.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Non si è ribaltata la situazione.
1: No, anche se Emma sì, ha recuperato tantissimo.
0: Ha recuperato, è vero, molto.
1: Ma, adesso è il momento di cantare Italo Disco dei The Colors. Quindi siete pronti? Alzate pronti? Il volume della vostra radio a palla e incidete un vocale cantando al 331-995-0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città.
0: E allora, Italo Disco!

0: Disco. Suona Italo Disco.
1: I The Colors, che hanno fatto cantare Piazza Duomo nel nostro Radio Italia Live, il concerto
0: il 15 maggio.
1: Me lo ricordo, mamma mia, ragazzi. E domani, attenzione, perché domani sveleremo il cast del nostro grande evento musicale gratuito che dopo Milano tornerà a Palermo.
0: Radio Italia Live, il concerto, l'appuntamento è per il 28 giugno al Foro Italico. Info su radioitalia.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
19: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
18: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
20: Questa sfida la vince Gianlu.
21: Sono proprio curiosa.
18: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
22: Un posto così non si trova da nessuna parte.
18: Per vivere esperienze uniche.
23: Ti senti di darmi subito un top?
22: No.
18: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi fresche fette a 1,49 euro.
27: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Let's go!
1: Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: domenica.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico, raid americani sull'isola di Keshm, colpita una torre radio, Teheran risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain, ancora scontri in Libano. Ucraina, missili e droni a Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime, ma si continua a scavare tra le macerie. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA i missili Patriot. Festa della Repubblica, Mattarella ricorda che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e dopo la parata ai fori la festa davanti al Quirinale. Flessibilità, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia.

0: Commissione europea sarebbe pronta a concedere una mini deroga al patto di stabilità per far fronte al caro energia. Braccianti arsi vivi nel Cosentino, i killer hanno bloccato le portiere dell'auto, si attende la convalida dei due pakistani fermati, il superstite è fuggito, non ci davano soldi. Bimba morta a Bordighera, nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno davanti al GIP, sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Gran Bretagna, 18enne inglese accoltellato a morte da un giovane indiano, ma la polizia lo ammanetta credendo alla versione dell'aggressore. Farage denuncia razzismo contro i bianchi. Tennis al Roland Garros, apre Cobolli contro Gealiassimi, in serata il derby azzurro Arnaldi Berrettini, in semifinale nel doppio maschile la coppia Bolelli-Bavassori.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sardegna statale 125 orientale e sarda, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Arzachena, statale 427 della Gallura centrale e prima dell'incrocio Palau, statale 133 di Palau, direzione Palau. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Pisa, statale 12 della Betone del Brennero e prima dell'incrocio Pisa Nord a 11 Firenze Pisa Nord, direzione Ponte San Luigi allacciamento a 10 Genova 20 miglia. Nel Lazio, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato intenso tra l'incrocio di Ciampino, statale 217 via dei Laghi e l'incrocio via di Capannelle, direzione incrocio Piazza Re di Roma. Ancora nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico intenso tra Mostacciano e l'incrocio di via Cristoforo Colombo, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Friuli Venezia Giulia, statale 14 della Venezia Giulia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio statale 14 Varra di Porto Gruaro e prima dell'incrocio Valico di Pese. In Toscana, sulla statale 67 Toscoromagnola, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Montelupo Fiorentino e dopo Santa Maria, direzione incrocio Pisa, strada statale 1 Aurelia e strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: di Blanco ed Elisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, ciao da Barre.

0: Ciao da Bagheria.
1: Da Bagheria. Ciao piccolino. Buona giornata. Alla buona scuola.
0: E oggi, cari piccolini, 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Istituita dall'ONU per valorizzare le due ruote come mezzo di trasporto sostenibile, salutare e inclusivo. E per celebrare questa ricorrenza ci sono delle iniziative in tutta Italia, come quella in Trentino Alto Adige, in cui la regione invita tutti, proprio tutti, ad andare al lavoro in bicicletta.
2: Il museo di Palazzo Pretorio di Prato invece offre sconti a tutti i visitatori che raggiungeranno la struttura in bicicletta. Anche diverse località di montagna promuovono percorsi adatti alle biciclette per passare una giornata immersi nella natura.
0: Bello.
1: In generale, per festeggiare questa giornata, tutti sono invitati a scattarsi una foto in sella alla propria bici, pubblicandola sui social con l'hashtag World Bicycle Day.
0: Sì, più o meno, ok. Cari piccolini, vi ricordate ancora la vostra prima bicicletta? Quando magari i vostri genitori vi hanno aiutato ad andare per la prima volta sulla bici. Ecco, com'era?
1: Ricordo.
0: Dai, raccontatecelo con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Laura Ora, Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Radio Italia, solo musica italiana. Cosa unisce eleganza, velocità e Argentina?
1: Ovviamente il grande polo della El Porteño Golden Cup, giunta quest'anno alla sua quinta edizione.
0: Polo, team internazionali, glamour, asado argentino.
1: E quell'atmosfera super portegna che sembra di essere a Buenos Aires.
0: Una domenica fuori città, immersi nella natura.
1: Trasporto e convivialità ed eleganza.
0: E l'ingresso è libero. Allora?
1: Direi che domenica ho già un programma.
0: Domenica 7 giugno è il Porteño Golden Cup 2026. L'Argentina per un giorno è qui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
12: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Pronto?
15: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
14: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
18: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
19: E dove andate quest'estate?
20: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
20: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
21: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
22: Ma che male, di nuovo la schiena.
23: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
22: No, ho solo troppo tempo seduto.
23: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
22: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: dall'italiana assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunter, Radio Italia, solo musica italiana. E quando ci hanno regalato la bicicletta, magari abbiamo pensato: questa è la bici più bella del mondo.
1: Sì, io l'ho pensato subito.
0: Ah, sì?
1: E neanche sabato, ma subito.
0: Vi ricordate la vostra prima bici? Com'era? 331-995-0095. Buongiorno, piccolini, sono Terry. La mia prima bicicletta l'ho ricevuta a 22 anni, infatti la prima volta che l'ho usata sono venuti a recuperarmi dentro un fosso.
2: Ciao Terry, ciao piccolini, la mia prima bicicletta è stata la BMX, quante impennate. Gianni da Melicucca, provincia di Reggio Calabria, ciao Gianni.
0: Ciao piccolini, la mia prima biciclettina, me la ricordo, era una piccola graziella color verde pisello con le rotelline. Ciao ciao Lisa.
2: Ciao Lisa, l'unica cosa che ricordo della mia prima bici è che l'ho smontata pezzo per pezzo e poi non sono più riuscita a rimontarla.
0: No.
2: I miei volevano ammazzarmi.
0: No.
2: Ciao da Alexandra D'Alecco, ciao!
0: Ciao ragazzi, sono Rosangela. La mia prima bici è una graziella lilla che mi ha regalato mio nonno. Ero in seconda elementare e me l'ha portata all'uscita delle lezioni. Nonno Luigi sempre nel mio cuore.
2: Francesca D'Asti, buongiorno piccolini. Ho imparato su una piccola bici rosa, ma poi mi sono fatta regalare una bicicletta più grande, bianca e azzurra, coi brillantini. Un sogno. Peccato che era da grandi e sono subito caduta. Risultato, ho 46 anni appena compiuti, ho il naso storto con la gobba da incidente.
0: Però hai il ricordo di quella bicicletta.
1: Ma anch'io sono caduto, perché una volta

0: come diceva l'amico di Melicucca, impennavo per avere impennato.
1: Ma no,
0: mi sono ribaltato in cortile.
1: Va bene. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Pazzo di lei, Biagio Antonacci, a Radio Italia, solo musica italiana, pazzo della mia bici.
1: Sì.
0: State raccontando le vostre bici, le vostre prime bici. Buongiorno piccolini, la mia prima bicicletta è stata una Graziella rossa metallizzata, prima di arrivare a me è passata prima dai miei quattro fratelli, poi quando è arrivata a me sembrava nuova, ricordo i raggi delle ruote che brillavano. Buona giornata ragazzi, grazie per la vostra compagnia, Anna da Cinisello Balsamo.
1: Grazie
0: a te Anna.
1: Grazie a voi. Ciao, la mia prima bici ha 6 anni, rosa e bianca, la prima volta che l'ho usata in discesa non sapevo usare i freni e sono finita dritta dentro le scale di casa. Simona dalla provincia di Lecco. Poi ti ricordi quando usavi i freni, quelli anteriori, cioè quelli davanti, rischiavi di ribaltarti, no?
0: Buongiorno piccolini, voi avete toccato un tasto che ancora oggi quando ci penso mi viene da piangere. In Sicilia, nell'epoca in cui ne parlo, i regali a noi bambini venivano fatti nella notte dei defunti, cioè quindi tra il primo e il 2 novembre.
1: Sì.
0: Sapessi quanto pianto per avere una bici. Finalmente, dopo mesi d'attesa, la notte dei defunti del 69, mia madre mi svegliò e mi mise a cercare il regalo che i defunti avevano portato e finalmente i miei occhi videro una bellissima bici rosso fuoco. La mattina presto, con altri bambini, scorazzando via nel quartiere con questa bici, siccome era di moda far fare dei giri agli amici, anche io diedi la bici a Giovanni per provarla. Lui e la bici finirono in un burrone.
1: Ma no.
0: Conclusione: Giovanni venne medicato e la bici fu portata dallo sfascia carrozze. Non ebbi mai più una bici. No.
1: Paola dalla provincia di Como. Ciao piccolini, la mia prima bicicletta era di terza mano, prima di mia cugina e poi di mia sorella, e poi la mia era blu, si chiamava Cinzia, e mi ricordo che non aveva i freni per frenare. Dovevo pedalare all'indietro, era bellissima per me. Andavo come una scheggia. Grazie a te,
2: ragazzi.
1: Paola.
2: La mia invece era di ventesima mano. Sì, perché prima i miei fratelli, poi i miei cugini. Si chiamava Salvatore.
0: In che senso?
2: Sì, la mia bicicletta si chiamava Salvatore.
0: Perché?
2: Perché era disponibile a tutte le ore per tutti noi, cugini, famiglia.

0: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
13: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
14: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
16: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
15: Che risparmiamo!
14: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
17: nostra. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
18: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto!
18: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: succede in città? Cosa succede in città? Vasco Rossi, Aero d'Italia, solo musica italiana. Parliamo della vostra prima bicicletta, della prima esperienza che avete fatto con la bicicletta.
1: Ma anche perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
0: Sì, diciamolo.
1: Ciao piccolini, sono Isabella. Isabella, la mia prima bicicletta è stata di seconda mano e mi ricordo che con i nostri amichetti mettevamo una cartolina con una molletta sui raggi della ruota dietro per far finta fosse un motorino. Bello.
0: Susana,
1: sì.
0: Ti ricordi?
1: Sì.
0: Buongiorno piccolini, la mia prima bici comprata di seconda mano da un mio amichetto, pagata 3.000 lire, quando ancora c'erano chiaramente le lire, una Graziella color verde, la adoravo, ciao, grazie, Domè d'Aosta, ciao Domè.
1: Ciao piccolini, la mia prima bicicletta era rossa come il freno, con il freno a pedale. Ero il mito del quartiere perché potevo fare le sgommate come le moto, che bei ricordi, Monica da Monza.
0: Ciao Monica, Rossana dalla Svizzera, buongiorno, la mia prima bicicletta era color arancione e quante ginocchia sbucciate. Stavo dicendo quante ginocchia sbucciate. Ricordiamo.
1: Mia zia per la prima comunione mi regalò una Graziella rosa di quelle che si chiudevano, ho caricato mio fratello sul portapacchi, sono partita decisa, peccato che la bici si piegò in due e così piantammo un volo fotonico. Simona da Como. Vabbè, è andato.
0: Immaginiamo la scena un po' fantasiana.
1: Non
0: si
1: è fatti niente, insomma.
0: No, quella è la cosa importante.
1: Ecco.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Buon vento!
1: Giova Alfa si muove, Giovanotti Alfa. Buon vento a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Qual buon vento, è
1: buon arrivata, vento, arrivata la nostra Paoletta. Ciao Paola, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Che bell'augurio è buon vento, quello che si dà ai naviganti. Sì. Però è bello dare questo augurio anche a chi va per terra. Perché quando piove tanto sembra di andare in barca più che in macchina. E ci riferiamo a quanto è piovuto ieri.
1: Mamma mia.
3: Mi rendo conto che al sud non capiscono il problema, perché non è piovuto.
2: Non è successo.
3: Però no. Qua è piovuto veramente, un'esagerazione. Ma è tornato il sole. Evviva!
1: Che
3: sono
1: bello,
3: pronta.
1: Per fortuna.
2: Paoletta con voi fino a mezzogiorno, salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cicci.
4: Buongiorno ragazzi, arrivederci e grazie come sempre a tutti voi, vi vogliamo bene. Roberto, lasciaci con una bella citazione
2: di Alma Gini: la bellezza rimane solo uno schizzo, è il carattere a rendere una persona un capolavoro.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico, raid americani sull'isola di Keshm, colpita una torre radio. Teheran risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain, ancora scontri in Libano. Drone ucraino contro autobus russo, 7 morti, 11 feriti nel Donetsk, si continua a scavare tra le macerie dopo gli attacchi a Kiev e Dnipro, Zelensky chiede agli USA i missili Patriot. Festa della Repubblica, Mattarella ricorda che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni, dopo la parata, i fori, la festa davanti al Quirinale. Flessibilità, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia, la Commissione europea sarebbe pronta a concedere una mini deroga al patto di stabilità per far fronte al caro energia. Braccianti arsi vivi nel Cosentino, i killer hanno bloccato le portiere dell'auto, si attende la convalida dei due pakistani fermati, il superstite fuggito, non ci davano soldi. Bimba aborta a Bordighera, nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno davanti al GIP, sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Gran Bretagna, 18enne inglese accoltellato a morte da un giovane indiano, ma la polizia lo ammanetta credendo alla versione dell'aggressore, Farage denuncia razzismo contro i bianchi. Tennis al Roland Garros, apre Cobolli contro Jean Aliassime in serata al derby azzurro, Arnaldi Berrettini in semifinale nel doppio maschile, la coppia Bolelli Pavassori.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 3 giugno 2026 ed è San Carlo List. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia. Solo musica italiana, diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, cercate di essere meno rigidi sulle questioni di principio, gli altri possono avere validi motivi per pensarla diversamente. Con la luna in quadratura rischierete l'armonia di coppia, nervosi e facilmente irritabili, vi tirerete addosso qualche critica del partner. Toro, sarà una giornata un po' banale per i vostri gusti, non potrete trattenervi dal fare progetti per renderla più piacevole. L'amore andrà bene per i più giovani, per i più anziani invece il dialogo di coppia andrà un po' a rilento. Gemelli, frenate l'impazienza, aspettate che siano gli altri a scommettere sulle vostre capacità, proponendovi un avanzamento di carriera. Per gli appuntamenti romantici è il momento giusto, le sferzate di energia di Marte vi renderanno molto vitali in amore. Cancro, eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta, gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato in cui tutto dovrebbe andare alla grande. Leone, con qualche perplessità e un po' di incertezza affronterete a ritmi crescenti una giornata densa di impegni, anche fastidiosi. Avrete troppe persone intorno per i vostri gusti e si manifesterà il desiderio di operare una selezione. Vergine, l'intuito potrebbe aiutarvi a mettere a segno un buon colpo, cercate però di non puntare solo al successo personale, ma di mettere a disposizione di tutti

i vostri talenti e le vostre abilità. Nella vita di coppia l'armonia sarà favorita dalla vostra sensibilità. Bilancia. Allentate il controllo sulle persone care, non potete e non dovete condizionare le scelte che hanno in mente di compiere. Sul lavoro non state realizzando le vostre alte aspirazioni, ma potete avere egualmente delle buone e piacevoli soddisfazioni. Scorpione. Il giorno richiede attenzione sul versante economico, un eccesso di entusiasmo potrebbe spingervi a spese avventate per voi stessi, per la vostra abitazione o per una vacanza progettata con gli amici. Potrete passare una bellissima serata. Sagittario, sarete ampiamente sostenuti da una bella grinta e da energie tanto fisiche quanto intellettuali che vi consentiranno di affrontare e risolvere con decisione qualunque problema o conflitto. La luna nel secondo campo enfatizzerà il vostro estremo bisogno di affetto. Capricorno, dato che sapete già dove mirare, non potete sbagliare. La luna nel vostro segno vi renderà ancora più attenti e precisi. Utilizzate il vantaggio che avete per programmare i dettagli ed essere davvero impeccabili in tutto con il vostro partner. Acquario. I legami della vostra vita affettiva assumeranno contorni sfumati, a tratti indistinti, come se tutto tendesse a confondersi dentro di voi e i sentimenti si mescolassero gli uni con gli altri. Qualcuno si scoprirà ad inseguire un'illusione. Pesci, vi troverete facilmente alle prese con scontri caratteriali necessari per conoscere meglio chi è da poco entrato nella vostra vita. Questo però non deve frenarvi, ma incitarvi a capire se siete davanti alla persona che fa per voi. Eccoci, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, naturalmente, eccola la frase della canzone misteriosa. Ti porto via con me in una villa a Copacabana. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

buio davanti, Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, buongiorno ad ognuno di voi. Allora, voglio riprendere un argomento che è stato toccato nei giorni scorsi. È tutto probabile, ma non certo, siamo ancora distanti dalle certezze, però è molto interessante, riguarda la musica italiana, il Festival di Sanremo, ne ha parlato anche la nostra Fiorella nel weekend. E a proposito di una serata al Festival di Sanremo 2027, probabile, dedicata all'Eurovision, proprio dedicata alla scelta del rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest. Quindi una serata fatta apposta per la scelta, e potrebbe non esserci più l'automatismo che porta il vincitore del Festival di Sanremo all'Eurovision. Questo è quello che riporta la Repubblica. Il nuovo appuntamento dovrebbe prendere il posto del giovedì sera, quindi lasciando anche la serata delle cover il venerdì. Si riuscirebbe a movimentare un po' questo festival, e durante la serata Eurovision i cantanti in gara avrebbero anche la possibilità di presentare la canzone come si fa nei festival di tutto il mondo, e cioè con ballerini, con una versione scenografica, non il cantante la canzone e basta, quello lo farebbero nei giorni precedenti, e quindi con dei performer abbellendo, diciamo così, l'esibizione. Poi così come potrebbe arrivare una di quelle canzoni all'Eurovision. E secondo quindi queste indiscrezioni, ripeto, non c'è niente di certo, le esibizioni sarebbero poi votate sia dal pubblico che dalla sala stampa. Staremo a vedere. Io penso che sia un'idea bellissima, perché quante volte abbiamo pensato che il vincitore in Italia forte ha ragion d'essere, funziona, ma all'Eurovision il gusto è diverso, sarebbe andato meglio un altro. Che cosa ne pensate voi? 331 995 00 95, fatemelo sapere, sono proprio curiosa di capire se anche voi sposate questa idea. E noi iniziamo anche con Superman, Federica Abbate.

0: Scrive hit per tanti e ogni tanto però Federica Abate tira fuori un singolo per sé. Questa era Superman. E a proposito di quello che dicevamo della serata Eurovision che potrebbe esserci al Festival di Sanremo l'anno prossimo, effettivamente in tanti state scrivendo l'approvazione. Ad esempio, questo riassume facilmente Paoletta: credo sia appropriata questa scelta, visto che non è detto che la canzone che vince Sanremo funzioni anche all'Eurovision, dove sono richieste altre caratteristiche. E grazie per la compagnia, grazie a te, la prossima volta ti raccomando firmati.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro, e da giovedì bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'era un ragazzo.
3: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
4: Fattima dare dalla mamma.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.

sempre Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Siete quasi tutti sulla stessa linea, quella della serata Eurovision al Festival di Sanremo è appropriata, sono d'accordissimo. Il vincitore di Sanremo non sempre rispecchia l'Eurovision, oppure però c'è anche chi esce fuori dal coro. Francesco da Gallarate dice: secondo me tanto chi vincerà la serata Eurovision vincerà pure il Festival di Sanremo, cioè le due cose si influenzeranno, secondo Francesco. Boh, non lo so, dobbiamo provarlo, dobbiamo fare la prima esperienza se davvero questa scelta andrà in porto, ma io spero davvero di sì. Poi Silveria da Formia solleva un'altra questione a proposito del festival, dice: ma io non penso che il problema sia serata Eurovision cover, Sanremo ha orari impossibili per chi la mattina si alza presto, il mio Sanremo è Radio Italia, solo musica italiana da anni, la mattina con te Paoletta che mi fai ascoltare le canzoni sono a posto. Silveria, noi siamo qui apposta per questo e non ti perdi niente. E qua, in quanto all'orario, sì, Sanremo e tutti gli show che fanno comunque sulla TV generalista mediamente sono degli orari impossibili. Abbiamo nominato Sanremo e adesso noi stiamo per ascoltare Salda Vinci, che si sta godendo questi bagni di folla per i firmacopie, sarà in centro ad esempio oggi pomeriggio a Milano per il suo ultimo album Per Sempre Sì. E poi insomma lui ama stare vicino al suo pubblico ed è estremamente generoso. Lo ascoltiamo con Poesia.

La meravigliosa spaccacuore di Samuele Bersani su Radio Italia, solo musica italiana. No, hai capito male, vittoria dalla Germania. Perché lei dice: ciao Paoletta, io non sono d'accordo sull'eventuale serata Eurovision al Festival di Sanremo, solo per un motivo, perché la serata delle cover è l'unica in cui noi popolo, come scrive, possiamo godere della musica che già conosciamo e cantare, soprattutto che noi, per noi che viviamo all'estero. No, no, Vittoria, perché non andrebbe in sostituzione. Quella era stata una prima voce, sarebbe nella serata del giovedì, e il venerdì rimarrebbe quella delle cover, quindi non va in sostituzione della serata delle cover, sarebbe un'altra serata totalmente, andrebbero fatte divisioni differenti. Ho idea che non dovrebbero essere 30 i cantanti in gara, se no davvero non si finisce più, e che già succede che non finisce più, ma dovrebbero ridurli. Ma queste sono mie congetture, assolutamente. Queste sono voci abbastanza concrete, però appunto le ultime che sono arrivate e le ho lette da Repubblica, Vittoria, quindi da un quotidiano italiano accreditato, e quindi direi che qualche verità ci potrebbe essere, quindi non al posto della serata delle cover. Ora ascoltiamo il penultimo singolo lanciato da J-Ax prima di pubblicare il nuovo album Vita, Morte e Miracoli, e si chiama Hippie Yayo, però anche no.

0: IPIO, però anche no, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il Vivere Bene dedicato agli studenti che stanno preparando gli esami. Infatti vi parlo di un'app che potrebbe essere molto utile proprio per loro. Mamma mia, mi viene l'ansia solo a pensare di usarla. Comunque si chiama Forest, mantieni la concentrazione e aiuta a rimanere concentrato, oltre che per lo studio anche per le cose importanti della vita, per chi ama questi meccanismi e questi giochi. Allora, ogni volta che attivi l'app funziona così e vuoi rimanere concentrato, pianti un albero. Quest'albero crescerà mentre ti concentri sul tuo lavoro, però se viene interrotto l'uso dell'app a metà, si causerà la morte dell'albero. E mantenendo invece la concentrazione ogni giorno, si potrà trasformare questo lavoro in una foresta rigogliosa. Poi l'app collabora veramente con un'organizzazione che si occupa di piantare alberi veri sulla terra, e quando gli utenti spendono le monete virtuali guadagnate sull'app, il team di Forest fa una donazione per piantare alberi veri. Mi è venuta l'ansia, non riuscirei mai a rimanere concentrata, però magari ai ragazzi piacciono questi meccanismi. Potete trovare Forest, mantieni la concentrazione, per tutti i dispositivi.
1: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: Ma che male, di nuovo la schiena.
20: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
19: No, solo troppo tempo seduto.
20: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
19: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Soldi, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di questa app, l'App Forest, che aiuta a non perdere la concentrazione. E Lucia chiede: ma quando ti distrai e muore l'albero nel gioco, nell'app, nella realtà, che fanno? Lo abbattono? Lucia, è una battuta ovviamente, però ti confesso che anch'io ci avevo pensato. Ovviamente no, si piantano e basta gli alberi. Volevo segnalarvi un'iniziativa che non sarà in Italia, in Islanda, però è bello parlarne perché è un'idea di un gruppo di ragazzi, di quattro ragazzi che da qualche anno hanno lasciato l'Italia e vivono in Islanda, a Pudartalur, nella parte occidentale dell'Islanda, quella che guarda verso il freddo, diciamo verso la Groenlandia. E proprio in questo paese il 12 giugno faranno la sagra dedicata all'Italia, dove saranno loro stessi a cucinare le specialità italiane con diversi tipi di pasta, i tardelli, la panzanella fritta, tutto con vini italiani. Loro sono toscani e questa cittadina islandese ha promosso questa fiera, ha permesso ai ragazzi di Massa Carrara di condividere con tutti le loro radici, perché i ragazzi dicono: attraverso il cibo vogliamo raccontare una storia fatta di famiglia, di tradizioni, di legami con il territorio. E lo hanno raccontato presentando questo evento che sarà un evento storico in Islanda. Che bello, che portano un pezzo di casa lì e lo fanno in questo modo, attraverso poi il cibo. E noi ascoltiamo un'artista che presto sarà impegnata nel tour estivo, e cioè Arisa. Questa è Rugiada. Non so.

0: È una canzone che non si dimentica. Per dimenticare, Zero Assoluto su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 3 giugno 2026. Il multone, ma va in pensione. Nel 2025 sono crollati gli incassi per le multe da autovelocas. Se nel 24 erano stati raccolti 62 rotti milioni grazie agli strumenti di controllo elettronico della velocità, le entrate delle principali città italiane hanno fermato a 56,5 milioni di euro l'incasso, con un calo dell'8,9%. La città che nel 25 ha realizzato maggiori proventi grazie agli autovelocas era stata Firenze, che aveva incassato 19,7 milioni, hanno completato il podio Bologna e Milano, a seguire Genova e Palermo. Analizzando i dati forniti da comuni di dimensioni più piccole, emergono però risultati sorprendenti. Per gioco sul cofano dell'auto dell'amico, un gioco sciagurato, muore a 23 anni, il conducente indagato per omicidio stradale è accaduto in provincia di Brescia. La terribile vicenda dei braccianti uccisi, ci sono stati due fermi a Cosenza, incastrati a quanto pare dalle telecamere di sorveglianza. Le quattro vittime orrendamente bruciate vive nell'auto. Un sopravvissuto dice: io ho visto l'orrore. Maltempo, permane un'allerta pesante in almeno 8 regioni e bisogna fare dunque molta attenzione. 17enne annega in un torrente nel Torinese, trascinato via da una forte corrente. L'Europa quindi ha aperto alle richieste dell'Italia presentate dalla Meloni, cioè sulla flessibilità dell'energia, ma attenzione, verrebbe da dire occhio agli asterischi. L'inflazione dell'Eurozona intanto sale, e sale a maggio, 3,2%, in Italia siamo addirittura al 3,3%, ad aprile era il 2,8%, sono le stime preliminari dell'Eurostat, che in buona sostanza si trasformano in una frase forse fatta ma vera: e io pago. 2 giugno, i festeggiamenti ma anche le polemiche. Secondo Ilaria Salis del Partito Democratico, la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Replica dura da parte della Meloni, che dice: quelle della Salis sono parole indegne. Dice Elena Sofia Ricci: ancora l'orrore delle guerre, l'uomo non ha memoria. L'appello ai giovani è a scappare dalle vicende più terribili, conservando però la memoria. Grazie dei consigli, Elena Sofia. Lo sport, il tennis, attesa per gli Open di Francia, l'Italia in grande stile nei quarti di finale. Oggi ci sono Arnaldi contro Berrettini, un derby, Cobolli contro Gialassime, e poi ci sono Bolelli e Vavassori in semifinale del doppio. Per il calcio c'è attesa per la nuova nazionale del nuovo CT, anche se per ora è pro tempore. Silvio Baldini, e la nazionale azzurra, giocherà questa amichevole in Lussemburgo. Dai azzurri, fatevi vedere, fatevi onore. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte d'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Si chiama Da Dio, la canzone di Bresh su Radio Italia, solo musica italiana, e pubblicherà Bresh venerdì in digitale Mediterraneo dopo il mare. È la versione deluxe del suo ultimo album Mediterraneo, quello che è stato già certificato disco di platino doppio. E questa riedizione conterrà tutte le 16 tracce dell'originale, il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato Da Dio e due inediti Introvabile Serenamente che ha realizzato insieme al produttore Giuli. E poi ricordiamo anche che dopo i concerti di Parigi, Londra, Barcellona è atteso da 4 appuntamenti sold out al Porto Antico della sua Genova, e quindi farà il 1 luglio, il 3, il 4 e il 5, e il 10 farà un live unico all'Auditorium Parco della Musica, per cui sono ancora disponibili pochi biglietti.
1: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Black con Fatti Avanti, Amore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain, è un integratore.

0: trattatore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
11: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
12: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno anche ad Enzo Miccio. Questo è il tuo appuntamento Radio Italia Style.
1: Buongiorno, eccoci qua mercoledì in mezzo alla settimana. I ponti sono passati, adesso c'è da trottare un matrimonio dietro l'altro e io vi voglio dare qualche consiglio. Quando le temperature iniziano a salire, non bisogna rinunciare allo stile, ragazze. Ecco, andiamo a vedere come. Per la primavera estate 2026 l'outfit deve essere fresco, femminile, perfettamente in linea con le tendenze della stagione, ok? Una grande protagonista del momento, il completo coordinato. Scegliete il lino, tessuto naturale leggero, in una delle tonalità più viste sulle passerelle. Il burro, il giallo burro, il rosa cipria o il verde salvia, che sono dei tormentoni. Un pantalone ampio a vita alta abbinato ad una camicia oversize è la soluzione ideale per affrontare questo caldo con eleganza, sempre essere un po' chic, mi raccomando. Sotto la camicia spazio ad un top essenziale o una canotta in maglia sottile, meglio se nei toni neutri, così è più facile da abbinare, ok? Gli accessori, sapete che la parola chiave è la leggerezza. Una borsa di raffia dal design contemporaneo aggiunge sempre quel tocco estivo, fa subito mare, fa subito vacanza, ok? E non risulta scontata, mentre un paio di sandali flat con i listini sottili garantisce il comfort anche nelle giornate più afose. Occhiali da sole sempre, forme morbide, gioielli dorati dal design minimal. Mi raccomando, il segreto è lasciar respirare il corpo e scegliere capi che accompagnano i vostri movimenti tutta la giornata. Noi ci sentiamo domani per parlare del look dei maschietti, ovviamente, non vi ho mica dimenticati.
0: Che bella la moda di quest'anno, Enzo, perché ci lascia libere, comode, veramente fresche. Ciao Enzo, a domani!
1: A domani!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Calma metafisica, Ermal Meta, è certo che dobbiamo stare calmi per portare pazienza, perché bisognerà aspettare fino a domani per conoscere il cast completo del nostro grande evento musicale gratuito che dopo Milano tornerà anche a Palermo, e cioè Radio Italia Live, il concerto. Quindi domani l'appuntamento è al Foro Italico il 28 giugno a Palermo, come dicevo, ma domani vi sveleremo il cast, quindi portate ancora un po' di pazienza, mancano poche ore, e poi trovate tutte le info su radioitalia.it.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it.
11: Mavostan.
9: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Mavostan.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
17: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

porti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Vacci piano, è Marcomi su Radio Italia, solo musica italiana. Provate a rifletterci un attimo: quando avete visitato delle città nuove per voi per la prima volta, quanto avete camminato? E hanno fatto una classifica delle città migliori al mondo da scoprire a piedi. Però a me viene da dire proprio questo: tutte le città, quando le vediamo per la prima volta, andrebbero visitate a piedi. Comunque la classifica si basa su un sacco di recensioni verificate, raccolte nell'ultimo anno, e anche sull'analisi di migliaia di tour organizzati in più di 800 città, quindi sono tantissime. E quindi questa classifica misura la camminabilità urbana in senso tecnico, però indica anche quali città danno maggiori esperienze di tour a piedi, più richieste e apprezzate dai viaggiatori. Quindi sul podio la città migliore al mondo da scoprire a piedi è Roma, e dietro ci sono Madrid e Budapest, quindi Italia, Spagna e Ungheria. E d'altra parte, visitare Roma per vederla veramente e andare con un mezzo che sia il proprio è impossibile, cioè ti perderesti tutte le ore che hai a disposizione. Ma è davvero una cosa bellissima scoprire un posto che non si conosce bene a piedi. Chissà quali sono le vostre esperienze legate proprio al camminare, a visitare a piedi. Se avete voglia di condividere, 331 995 0095, in Italia, all'estero, quello che vi pare, raccontate quello che volete. Noi ascoltiamo Per te c'è Ernia.

0: Leonardo, lui adesso scrive da Lanusei, dice: Roma è bellissima da girare a piedi, fare 10.000 passi è facilissimo, un gioco da ragazzi. Quando abitavo lì mi imponevo di fare almeno 40.000 passi durante il weekend. Certo, durante l'estate è un po' più complicato, in effetti Federico è un po' più difficile.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, sono troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

spettacolo dopo il Big Bang. Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana, l'ha fatto, ha postato una foto insieme al nostro presidente Sergio Mattarella, Jovanotti, perché ieri poi ha festeggiato la sua prima festa della Repubblica da commendatore della Repubblica. Lui sta preparando i Jova Summer Party, noi saremo al suo fianco in veste di radio ufficiale e i concerti partiranno il 7 agosto da Olbia. Però prima, per fare un po' di, chiamiamolo, riscaldamento, farà lo European Tour a luglio, comincerà da Pola in Croazia, poi finirà a Vaduz in Lussemburgo. Comunque fare tutto l'elenco non mi passa più e soprattutto a voi non passa più, ma non c'è problema perché anche questo tour è su radioitalia.it e non vi perdete mai niente andando sul nostro sito. Ora ci sono le ragazze, quelle di Clara e San Giovanni.

Stop, dimentica Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Un articolo mi ha colpito molto perché dà speranza ai genitori di i ragazzi che frequentano soprattutto la scuola media, perché una scuola in provincia di Varese ha lanciato questo primo corso per DJ all'interno di una scuola pubblica italiana, quindi non è una scuola privata, e questi ragazzi possono partecipare ad un laboratorio che gli insegna ad utilizzare la console direttamente in aula, con poi delle conseguenze, un riscontro molto, molto positive, perché l'obiettivo è innovare il modo di insegnare, proporre nuove forme di apprendimento, superare alcuni modelli ancora belli radicati nella scuola italiana. E poi, oltre agli aspetti tecnici, questo progetto punta anche a far scoprire ai ragazzi il valore della musica come strumento per stare insieme, quindi uno strumento di aggregazione, una visione diversa dello stare insieme con la musica, proprio un

0: per condividere del tempo insieme, scoperta musicale. Però al di là di tutte queste belle parole, a me viene in mente subito una cosa: quindi se fanno il corso per DJ non suonano più il flauto. Cioè, ma fortunati, fortunatissimi sti genitori che non devono andare a comprare sto piffero che ti distrugge, ti fa... Ma veramente, ma... Cioè, quanta gente ha preso l'esaurimento nervoso perché i ragazzi a casa dovevano suonare il flauto? Ma io delle volte glielo nascondevo a mio figlio. Sì, perché ok studiare, però poi andare oltre no. Ma lo ritrovava, l'ha sempre ritrovato. Però davvero, invece di arrivare sull'orlo dell'esaurimento nervoso, a scuola studiano, imparano qualcosa che può tornare davvero utile. Ora c'è Mr. Rain, questo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi.

0: però boh, meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana, e avete voglia di una buona novella. La notizia è che quando dico novella intendo dire proprio la novella, cioè quella fresca, gialla, tenera e 100% italiana, ovvero la patata novella Selenella, un miracolo che si ripete ogni anno e ogni primavera. E quindi, visto che è proprio il suo momento, che cosa aspettate? Gustatela come vi pare, vi consiglio con la buccia. Io la notizia, anzi la buona novella, ve l'ho data. Selenella, i valori della terra.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianlu.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
12: Un posto così non si trova da nessuna parte.
8: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
12: No.
8: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto
13: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti. E all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio Italia solo musica italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
8: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana, lo vedi. Quando io faccio i miei cammini e magari mi sparo 25 chilometri in un giorno, c'è chi mi scrive, dice: ma come fai? Ma sei matta? Senti Mary, che dice: ciao, in 4 giorni a Roma ho camminato quasi 50 chilometri a piedi. È stupenda e lo rifarei anche domani. E perché molti hanno bisogno di stimoli grandi, di distrazioni grandi quando camminano. Però poi noi, se ci pensate, siamo stati progettati per camminare. La cosa più naturale che possiamo fare con il nostro corpo è camminare. Certo, se vai in piano è semplice, se ci sono le pendenze allora la cosa un po' si complica, però mediamente nelle grandi città si sta in piano e quindi riusciamo a farlo tutti, come Patrizia da Parabiago, che ha scritto da Milano, dalla provincia di Milano, che dice: anch'io ho visitato Roma a piedi solo in un pomeriggio 20 chilometri e lo possiamo fare tranquillamente e fa tanto tanto bene, vero Patrizia? Anche tu lo rifaresti. Noi siamo pronti per ascoltare una canzone che corre data da un video che passiamo anche su Radio Italia TV, e in questa canzone, per questa canzone, c'è il vincitore di Ballando con le Stelle, Nikita Perotti, e parliamo di Noemi, in questo caso con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Francesco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema. Il mercoledì ci dedichiamo a un film del passato che magari abbiamo dimenticato e che potremmo rivedere, o quelli più giovani potrebbero vedere per la prima volta. È un film del 1999 diretto da Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Bill, il protagonista, che è Tom Cruise, è un medico di New York sposato con Alice, Nicole Kidman. Bill entra in crisi dopo che la moglie gli confessa di aver fantasticato su un altro uomo, e così inizia una notte surreale per Bill, con tentazioni, incontri ambigui, ossessioni, e questo viaggio lo porterà verso una società segreta. Kubrick quindi costruisce questo racconto ipnotico sulla gelosia, sul subconscio, e potete ritrovare facilmente in streaming questo film che, vi ripeto, si chiama Eyes Wide Shut.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
5: E poi

0: Facciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattimi andare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
11: Perché sono simpatico, giusto?
10: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
11: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
10: Buonanotte.
11: Ma siete ancora qui?
10: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
16: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.

0: Grazie a te Enrico Niggiotti, sabato sera su Radio Italia, solo musica italiana, il suo momento, di nuovo Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
1: Ti porto via con me in una villa a Copacabana.
0: Sesso e samba, Tony F e Gaia, questa è la canzone da individuare. I complimenti oggi vanno a Valentina da Bresso in provincia di Milano. Super brava Valentina, complimenti. Valentina lavora nel marketing per un ufficio editoriale e si sta laureando per la seconda volta in scienze storiche. Complimenti davvero Valentina. I suoi cantanti preferiti sono Irama e Marco Mengoni. Ama gli animali e saluta il suo pappagallino Anaclelia e i suoi genitori Mirella e Antonio. Valentina, un abbraccio forte, ma a casa tua anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: eccomi qua,
1: buongiorno, ma come siamo estive oggi? È tornato il sole, lei subito pam.
0: Ma infatti un freddo stamattina, però ho messo gli stivali.
1: Beh, ieri acquazzone, oggi sole tiepido. No, sole c'è, ma fa freschina ancora.
0: Sì, ancora sì.
1: Va bene, cara Paoletta, mi prendo la radio, racconterò un pezzo di classifica come accade sempre, poi musica e notizie fino alle 13, poi prenderò un aereo, andrò a Palermo.

0: fermo e domani sentiremo da lì, perché domani racconteremo cose belle per quanto riguarda il nostro Red Italia Live, il concerto del 28 di giugno al Foro Italico di Palermo.
1: Evviva, a domani allora.
0: Paletta, l'ora dell'informazione, quindi
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Una notte ad alta tensione nel Golfo Persico, raid americani sull'isola di Keshm, colpita una torre radio. Teheran risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain, ancora scontri anche in Libano. Un drone ucraino contro un autobus russo, 7 morti, 11 feriti nel Donetsk, si continua a scavare tra le macerie dopo gli attacchi a Kiev. Dnipro, Zelensky chiede agli Stati Uniti i missili Patriot. Festa della Repubblica, polemiche per l'assenza di Salvini e Schlein ai Fori Imperiali. Ilaria Salis propone di abolire la parata, Meloni risponde parole indegne. Flessibilità, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia, la Commissione europea sarebbe pronta a concedere una mini deroga al patto di stabilità per far fronte al caro energia. Bimba morta a Bordighera, nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia della madre del compagno davanti al GIP, sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Braccianti arsi vivi nel Cosentino, i killer hanno bloccato le portiere dell'auto, si attende ora la convalida dei due pakistani fermati, il superstite fuggito racconta, non ci davano soldi. Un meteo ancora instabile con piogge e temporali soprattutto sul nord-est e sul centro, allerta in 15 regioni, temperature in calo, previsto il ritorno del bel tempo dal fine settimana. E poi c'è il tennis, a Roland Garros apre Cobolli contro Gerali Assim, in serata il derby azzurro Arnaldi Berrettini, in semifinale nel doppio maschile la coppia Bolelli-Vavassori.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccolo qui, il momento dello spaccato numero 3. Oggi le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona, al numero 12 un nuovo singolo, nuovo entrato. Lui è Samurai J, la canzone si intitola Flamenco Paranoia.

Finisce qui anche lo spaccato numero 3 con Maledetto Me, così ho fatto anche la rima. Vi rinvio domani per il penultimo e quarto, domani le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso vi lascio qualche minutino, ci risentiamo tra poco. Ciao ciao!

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 30

0: 6 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

Notizia, la nostra bella soleggiata fresca redazione mi fa parlare di Serena torna a giocare. Serena Williams, la tennista vincitrice di 23 Slam, ha deciso di tornare a giocare a 44 anni. Dopo mesi di indiscrezioni si è ufficialmente iscritta al torneo sull'erba del Queens, che è una sorta di antipasto in vista di Wimbledon. Per ora Serena giocherà solo il torneo di doppio e non il singolare, ma molti fan, guardando foto e video dei suoi allenamenti sui social, hanno sottolineato come appaia più in forma di quando si era ritirata nel 2022.

Balla Balla Ballerino, il grande, grandissimo, unico Lucio Dalla. Il 12 settembre a Bologna inizieranno le riprese di un film su Lucio Dalla. Si intitolerà Lucio e avrà la regia di Ambrogio Lo Giudice. La storia partirà da quando l'artista era bambino fino ad arrivare alla composizione di Caruso, uno dei brani più celebri del suo repertorio. Al momento sono ancora in corso i casting per trovare l'attore che dovrà vestire i panni di Lucio Dalla. Non è facile trovare una persona che sappia cantare, recitare, che gli assomigli pure, ha detto il regista in una intervista.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
0: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
0: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
0: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
0: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente.

nostra redazione mi fa parlare di Briciola che va in pensione. La parata di ieri per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana è stata l'ultima per Briciola, la cagnolina mascotte dei carabinieri. La piccola meticcia è entrata a far parte dell'arma nel 2014, quando a poco più di un anno è stata accolta nella caserma di Tor di Quinto a Roma, sede dei carabinieri a cavallo. Da allora ha accompagnato spesso i militari nelle manifestazioni ufficiali ed è diventata una presenza costante nelle sfilate istituzionali, soprattutto dopo che nel 2015 ha sfilato all'insediamento del Quirinale del presidente Mattarella. Ora, dopo 12 anni di onorato servizio, Briciola andrà in pensione, ma continuerà a vivere nella caserma di Tor di Quinto.

0: sport preferito dalla Leta, a parte i pali.
1: Beh, la pole dance, sì. Resta la pole dance.
2: La palè,
1: sì.
2: I pesi.
0: La pole dance, mi viene un brivido solo l'idea. bene, ma sapete perché?
2: Perché?
0: Perché prima di voi.
1: Non me lo dica.
0: Sì, con la sua pole dance.
1: Non ci posso credere.
0: L'arrampicanza.
2: Sì, come no.
0: E quando succede anche la sua cadenza, che fa una bottanza incredibile. Di bilancia per terranza chi? Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 3 giugno 2026. Vita nuova per tante uova. Nel 2025 dunque le uova si sono affermate come il prodotto con la migliore performance nella spesa alimentare delle famigliuole italiane, con acquisti saliti del 15% in valore e del 7,4% in volume. In aumento anche il consumo pro capite, che tra fresche e trasformate ha raggiunto quota 230 l'anno. Pesa dunque il ritorno al piacere di mangiare le uova, e probabilmente pesa anche il fatto positivo che le uova hanno un costo limitato rispetto ad altri prodotti alimentari. Emerge tutto ciò dal report Ismea Tendenze su un comparto italiano che conferma un trend di crescita sostenuto, con segnali particolarmente positivi anche sul fronte della redditività e dei segmenti a maggiore valore aggiunto. Beh, positivo pure il quadro produttivo stabile a 789.000 tonnellate di uova, più 0,4% in un contesto di domanda interna molto dinamica. Che dire, grazie galline. Il Conacons ricorda che ci sono incassi per multe d'autovelox in calo dell'8,9%, meno il 52% addirittura a Roma. L'Europa apre a quanto pare alle richieste italiane della Meloni sulla flessibilità anche nell'energia, ma occhio agli asterischi, perché ce ne sono asterischi. Intanto l'inflazione, quella sale, nell'eurozona cresce a maggio al 3,2% rispetto al 3% di aprile, in Italia sale di più al 3,3% secondo le stime di Eurostat. E a Pinerolo un 17enne annegato nel torrente Chisone nel torinese, trascinato via dalla corrente mentre era con alcuni amici. La Commissione europea si è espressa sui confini interni dell'area Schengen, raccomandando a 9 stati, e c'è anche l'Italia, tra quelli pizzicati, chiedendo di eliminare gradualmente i controlli. Il segretario di Stato americano Rubio si dice grato all'Italia a nome degli USA, partner e amico fedele, definito bene l'impegno sulla difesa e Hormuz a sostegno per la fine della guerra, che però sembra proprio lontana dalla fine, sia quella che quella in Ucraina. Kiev ha annunciato ordinata l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv. E poi incombe l'incubo Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridotto sì drasticamente i casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo. Sono scesi da 906 a 116, ma purtroppo ci sono 321 casi confermati. E dice la bravissima giornalista Serena Bortone: io sono una testa calda, io sono un'orgogliosa dipendente dell'azienda di servizio pubblico. Lo sport, il calcio, il lavoro tecnico tattico fino all'ultimo per la nazionale di Silvio Baldini, prestato dall'Under 21 pro tempore, ma potrebbe restare se ci saranno buoni risultati. E Silvio Baldini tra l'altro costa anche meno di altri eventuali CT. A Coverciano ha preparato fino all'ultimo l'amichevole dell'Italia che gioca quest'oggi fuori casa contro il Lussemburgo. E che dire, dai azzurri. MotoGP verso l'Ungheria, Martin insegue Bezzecchi a meno 17 nel mondiale MotoGP. In Formula 1 weekend a Monte Carlo, il circuito più breve del mondiale, Antonelli con la Mercedes comanda saldamente il mondiale. Vai Antonelli. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quella di quest'oggi è

una giornata moderatamente instabile sull'Italia, con fenomeni in trasferimento soprattutto al centro e al sud. Nel corso del pomeriggio avremo cieli regolarmente nuvolosi un po' su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, ma con rischio di rovescio temporali specialmente al nord-est, sul versante centro-meridionale adriatico e sugli Appennini del centro. Più asciutto altrove. In serata e nella prossima notte, progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Daniele.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come stai?
0: Molto bene, siamo
1: hai
0: già.
1: Hai fatto il ponte?
0: Il ponte? No, no, hai fatto il ponte. No, no, non pervenuto.
1: Nessun ponte, comunque siamo qui. Salutiamo quelli che invece il ponte l'hanno fatto e sono tornati oggi.
0: Belli, freschi, riposati.
1: Però, per loro è una fortuna, la settimana è corta, è mercoledì, giovedì, venerdì.
0: Siamo già in discesa verso il weekend.
1: Guarda che fortuna, oggi sono circondato da cotanta bellezza, una di qua, l'altra di

0: penso di essere uno dei conduttori radiofonici più invidiati al mondo.
1: Ciao Lidia Maria, bene, che oggi bene. Con questo color verde mela che la illumina è ancora più bella del solito.
0: Sì. Hai anche il peculu, come si dice dalle parti mie.
1: Il?
0: Peculu della mela, il... Vabbè, niente, lasciamo perdere. Abbiamo aperto con Annalisa Mon Amour, le vibrazioni ambiguità così strafatta di coriandoli, questo è il titolo della canzone.
1: Infatti è un titolo un po' completo, dovrei... non sciogli lingua.
0: Era per dirlo, visto che è nuova e niente, tutto il resto...
1: Non abbiamo detto chi siamo.
2: Mauro Marino.
0: Ecco.
2: Francesca Leto.
1: Molto adesso bene. Sì, che possiamo partire anche dando il numero.
0: Ah, non l'avevi ancora dato.
1: Il 339-995-0095. Ho sbagliato il numero.
0: Che numero hai dato?
1: Ho dato mezzo numero mio e mezzo numero della radio.
0: Numero?
1: Allora è 331-995-0095.
0: Avevi dato 335?
1: No, no, 339 avevo detto.
0: E oggi una è così. Volta era 339.
1: Infatti, vedi, ho delle reminiscenze. Comunque, 331-995-0095.
0: Okay. Se avete dei dubbi, scriveteci.
1: Ce l'ho fatta.
0: Bene, andiamo al cinema. 25
1: meglio.
0: Secondi, vai.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Ernia, Berlino, prima zucchero, vedo nero.
2: Sempre a Berlino, Ernia.
1: Sempre a Berlino. Sempre a Berlino, sì. Zucchero sempre, vede sempre nero. Dai, positività.
2: Beh, sono delle certezze.
1: Comunque, abbiamo già dei messaggi, abbiamo anche dei compleanni. Tra poco faremo il primo girettino di saluti a caso.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a €1,49.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!

0: anche la posa, quella giusta, la posa del giusta, balletto.
1: Per radio per fortuna non si vede. Siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a... in mano al braccio? Caso.
0: Comunque potrebbe essere una nuova forma di workout, sì, questa, di fare questo...
1: Ma devi usare la destra, tu non sei mancina, vero? Devi usare la destra.
0: Come
1: devi
0: si chiama quello lì che bisogna muovere?
1: Così è
0: il
1: lo
0: cursorino,
1: no,
0: il cursorino.
1: È il cursore, però quando fai lo screcettino.
0: Lidia Maria è un lavoro, quella cosa lì, che richiede dell'allenamento da fare a casa. Allora
1: bene,
0: andiamo a salutare Domenico.
1: Ciao Domenico.
0: Domenico da Como ci scrive che lui ha approfittato del ponte per fare una vacanza di una settimana nel Salento.
1: Bello. Bravo, hai fatto bene.
0: Buona vacanza.
1: Salutiamo Giusy da Monza che oggi fa il compleanno.
0: Auguri Giusy.
1: Ma è una giovane donna, dai, 44.
0: 44 gatti
1: donna,
0: anche.
1: Giovane.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
1: Gatte.
0: Ecco,
1: prego.
0: Riccardo e Laura sono in viaggio, stanno andando verso Brindisi per festeggiare un compleanno.
1: Quindi
0: anche
1: vanno
0: loro
1: a Brindisi a fare
0: un brindare, un Brindisi.
1: Un Brindisi, sì. Molto bene.
0: Buon viaggio.
1: Buon viaggio ragazzi. Salutiamo anche Stefano che è con noi anche oggi. Ciao Stefano.
0: Ciao anche ad Alessandro.
1: Alessandro.
0: Che non manca mai. Ci manca piace trovare
1: sempre,
0: questi ascoltatori
1: sempre,
0: fedeli
1: sempre,
0: tutti i giorni.
1: Esatto.
0: Ho letto in viaggio, mi aspettavo che arrivasse, invece non mi ha sentito. Ecco. Chi
2: buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza.
0: Benza, sempre, benza, sempre con prudenza. Benza. C'è anche Mara che sta preparando i tortellini fatti in casa, ma non fa un po' caldo Mara?
1: D'altronde uno deve mangiare comunque.
0: No, certo, però la pasta imbottita, comunque è un lavoro niente male.
1: Accendi il forno in questi giorni, vedi come stai.
0: No, no, meglio di no, meglio di no.
1: Va bene, questo era il primo giro dei saluti a caso, adesso c'è la nuova di J-Ax che è Yuppie Yao, Yuppie Ae, ma anche no.
3: Vin, du,

0: Abbiamo un altro compleanno, cara
1: Ancora?
0: Franci.
1: Ma oggi cosa c'è oggi?
0: Abbiamo Roberto che è di Saronno.
1: Roberto di Saronno?
0: Sì.
1: Ah, dove sono nata io a
0: sì.
1: Saronno? Auguri, Roberto!
0: È per quello
1: Roberto.
0: Che sei così un po' amaretta.
1: No! Auguri, auguri!
0: Auguri, Roberto, sono 47.
1: Che bello,
0: Roberto,
1: che bella età,
0: grazie.
1: Meravigliosa,
0: ci ascolta
1: 47.
0: Tutti i giorni, festeggia con noi da un po' di anni e quindi è felice.
1: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri, tanti auguri.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianluca.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21:30 su Real Time, canale 31.
12: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
7: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, fammi sentire Radio Italia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli, Giuli, questa domenica, anche se oggi è mercoledì, noi comunque ricordiamo volentieri sempre la domenica,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, adesso ci prepariamo per la prossima, che deve arrivare.
1: Quante canzoni hanno dedicato alla domenica?
2: Tantissime, me ne vengono in mente veramente tante.
1: Domenica ti porterò sul lago, faremo un giro in
2: domenica
1: barca.
2: Lunatica, domenica di Vasco lunatica, anche.
1: Buona domenica.
2: Esatto,
1: voglia,
2: ce ne sono, ce ne sono.
1: Voglia.
2: Allora, ci scrive Raffaele vuole sapere il cast di Palermo. Possiamo dire che domani è la data, lo ricordiamo a tutti, quindi lo so che siamo in attesa, lo sappiamo.
1: Comunque,
2: che siete in attesa, ma
1: posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Siccome qualcosina già sappiamo, possiamo dirvi in anteprima che ci saranno.
2: Sì, è vero, poi c'è anche
1: e chiuderà. Quelli lì, no,
2: contento,
1: domani.
2: Raffaele,
1: domani
2: adesso abbiamo detto
1: stampa.
2: Tutto.
1: Domani conferenza stampa, saprete tutto. Poi
2: c'è Rosa.
1: Ciao Rosa,
2: che ci ascolta con la sua gatta Chicca.
1: Bene.
2: Dice che la gatta Chicca ama molto un artista che passeremo tra poco.
1: Gatto Panceri?
2: Quindi tra poco, no, quell'altro che c'è scritto lì. Quindi tra poco la vedrà.
1: Gatto Gali?
2: Dice che balla, vedremo.
1: Allora abbiamo Mirko, ci ascolta tutti i giorni, oggi è da solo in ufficio e quindi voleva scriverci, cosa che non riesce a fare mai. Ciao Mirko.
2: Lì in ufficio,
1: ciao,
2: tranquillo. Ecco.
1: E poi abbiamo Giuditta, che non è Giuditta nostra.
2: No.
1: Giuditta un'altra che ci ascolta, lei dalla Sardegna e niente.
2: Hai detto Sardegna?
1: Sardegna.
2: C'è Anna Maria dalla Sicilia.
1: Bene,
2: anche
1: allora,
2: che ci
1: perfetto.
2: Saluta, lei è a casa oggi in totale relax.
1: Benissimo.
2: A prendere il sole, brava Anna Maria.
1: Abbiamo altre isole che dobbiamo salutare, l'isola d'Elba magari.
2: Salutiamo tutte le isole.
1: Salutiamo tutti, ma rimaniamo in Italia.
2: Sì.
1: Perché c'è una canzone di Gali, appunto, Gatto Gali, che è cara Italia.
2: Ballerà.
1: Io
2: sì.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sogno a starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Rieccoci, seconda oretta insieme con me, Salmo, con la pesce, cattive abitudini. Prima Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.
1: Esatto.
0: Sai qual è?
1: Sì.
0: Anch'io. La noto, la vediamo. Sì. Vedo anche la differenza che c'è tra me, in questo caso, e te, perché tu sei bionda, lei è mora, sì, con Lidia, sì. Maria Tarsitano.
1: Tra tutti abbiamo,
0: ecco,
1: tutte le differenze.
0: E con noi ai pulsantini. Allora, si è complicato un po' il traffico in questi giorni di ponte, ci sono stati degli incidenti simili, ma intanto oggi parliamo di questo qua, perché quello dell'altro giorno abbiamo già data dei maiali. A complicare il traffico di questi giorni, un autocarro carico di polli è finito fuori strada mentre percorreva una strada provinciale nel tratto che collega i centri abitati di Magliano Alfieri e Priocca in Piemonte, nelle Langhe, lì, in quella zona.
1: Ora,
0: lì.
1: Poi recuperare i polli non è facilissimo. Non so se vi ricordate, Rocky nel suo allenamento, nel film, correva dietro alle galline per acchiapparle e non era per niente facile. Quindi chissà come hanno fatto poi.
0: Provo sempre a prendere galline, ma non riesco, è complicato.
1: No, perché loro non solo corrono, ma volano anche, quindi è un problema.
0: Comunque niente, sta di fatto che hanno recuperato tutte le galline. Chi è intervenuto sul posto?
1: Chi è intervenuto?
0: La polizia.
1: La polizia.
0: Per forza. No, a parte quello, c'erano i carabinieri e la polizia locale. Niente, hanno
1: risolto
0: il problema.
1: Potevi mettere anche quello della freddura che fa il vento
0: gelido.
1: Era una
0: freddura questa. D'altronde chi doveva intervenire se non la polizia?
1: Giusto.
0: Va bene, comunque tutto è finito bene, hanno recuperato tutto, hanno rimesso la strada a posto, c'era qualche piuma lì che svolazzava.
1: Beh,
0: ma
1: certo,
0: niente di
1: forza,
0: che, niente
1: meno
0: di
1: male,
0: che.
1: Meno male.
0: Abbiamo anche il Disco Italia, prego.
2: Disco Italia. Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Ti sento anche senza rumore, bugie con un dolce sapore.

0: stavi ancora pensando ai polli, di la verità.
1: Sì, stavo pensando ai polli.
0: Là sulla strada, fortunatamente tutti vivi,
1: Mi
0: ha recuperati,
1: sì.
0: tutti vivi.
1: Meno male.
0: Va bene, intanto c'era Elodie con Mi ami, mi odi, prima il nostro disco Italia, da venerdì Achille Lauro, Comuni immortali.
1: Molto bene.
0: Dobbiamo andare?
1: Dice che dobbiamo andare?
0: Dice.
1: Allora
0: dice.
1: Andiamo.
0: Prego.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80.
8: 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: C'era un ragazzo.
10: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
11: Fattimi andare dalla mamma.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
17: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Bel venerdì, eh?
1: Bello, veramente bello.
0: No,
1: sì,
0: dico
1: sì.
0: Bel venerdì è la canzone nuova di Eddie Brock. Bel venerdì.
1: Bello, bello, bello. Bella, bella questa, poi bella come tutte le canzoni di Eddie Brock. Da cantare. Proprio mi è anche scesa un po' la voce adesso.
0: Ma l'altro giorno che sei stata a vedere Vasco a Rimini, ha fatto Vado al Massimo?
1: Ha fatto Vado al Massimo? Sai che non mi ricordo più.
0: Come ti ricordi?
1: Cioè, ero talmente frastornata che non mi ricordo. No, non l'ha fatta Vado al Massimo.
0: Ah,
1: no.
0: Non l'ha fatta?
1: No, no,
0: quindi
1: l'ha fatta.
0: Vuol dire che ha cambiato parecchio scaletta.
1: La scaletta era bellissima, era soprattutto, c'era anche un suo momento di riflessione su quello che sta succedendo, nel mondo. Così, solo attraverso le canzoni, però.
0: Allora andiamo con Tony da Torino, ci sta ascoltando. Ciao Tony da Torino, dice anche Forza Toro, meno male. Bravo Tony da Torino.
1: Il toro?
0: Niente,
1: il toro sta
0: in questo momento
1: bene,
0: non c'è niente. Non si sta facendo il campionato.
1: Perché
0: è finito.
1: Io proprio non ne so.
0: Il campionato
1: niente.
0: È finito, ricomincerà a fine agosto, probabilmente.
1: Anche di calcio niente.
0: Speriamo
1: adesso
0: con
1: va
0: un
1: bene.
0: Un toro migliore, va anche, bene, va bene. Quello di quest'anno era scarsino, diciamo. Poi
1: salutiamo anche Sergio.
0: Sergio
1: oggi ci ha

0: raccolta per la prima volta, è una nuova entrata. Bene. Grazie.
1: Aspetta,
0: Sergio.
1: Devo fare la sigla, perché senza, se c'è la nuova entrata.
0: Ha detto, sì. Sergio ha scritto che siamo simpatici.
2: Grazie. La nuova entrata tua.
0: Sergio da Torino, evviva!
1: Oggi c'è tutta Torino all'ascolto, sì. Evviva! Avanti Savoiardi. Antonella invece da Seregno ci chiede di salutare la collega che si chiama Tiziana ed è lì da pochi giorni a lavorare con lei. Benvenuta.
0: Ben bene, arrivata, bene. Ben invece arrivata. Roberta ci scrive che si sposa domenica, vorrebbe gli auguri da parte nostra. Tanti auguri, cara Roby, per questo giorno meraviglioso.
1: Ti dedichiamo una canzone.
0: Sì.
1: Roberta, ascolta, finché puoi cambia idea.
0: No, ma se hanno già deciso, dai, vuol dire che va bene.
1: Va bene, auguri, auguri. Cinema, pochi secondi e poi la nostra musica ancora.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu.

0: Ultimo, un po' romantica sta canzone, hai visto?
1: Un po' sì,
0: lo
1: è romantica,
0: dice,
1: è romantica.
0: Anche il titolo lo dice, prima Fedez e Marco Masini, male necessario, ma sai che nella prossima canzone che è di Emma del 2024
1: sì.
0: c'è anche Giuli?
1: Ma Giuli, Giuli quello di prima?
0: Giuli, quello di prima.
1: Sempre lui?
0: Giuli, Giuli.
1: Ah, bene, Giulo, bravo, Giuli, Giulo, come Giuli è dappertutto.
0: Giulo, c'è Giuli, Giulo.
1: Va bene, allora.
0: Giulo. È un po' come il prezzemolo ultimamente,
1: un
0: Giuli.
1: Un po' sì, però vuol dire che è bravissimo.
0: Però
1: allora.
0: Giulo, che c'è Giuli.
1: Bene,
0: ecco,
1: bene, bene.
0: Allora, ascoltiamo Femme Fatale, appunto, di Emma.

0: Io so già che la prossima la canterai.
1: Lo so anch'io.
0: Quindi secondo me i nostri ascoltatori, quelli più attenti che ci ascoltano sempre, già sanno di chi si tratta.
1: Sì, sì, lo sapete, vero? Lo sapete già.
0: Staremo a vedere.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.

0: ricordi, ecco. Che signore, mi hai promesso, sì, che poi ritorni, sì, sì, sì, come uno schiaffo dentro ai miei.
1: Mi ricanto sopra, è irresistibile.
2: Questo è quello che è successo qualche istante fa qui in diretta, microfoni spenti, che ovviamente Lidia Maria ha acceso per registrarti, così almeno insomma la gente si rende conto di quello che vivo io quotidianamente. Quindi
1: Mauro, mi dispiace, no, dobbiamo trovare una soluzione, no, ma è irresistibile.
2: No, capito, hai detto non sento più perché no, vabbè, ok, perfetto. Comunque ci fa piacere, insomma, quando canti tu vuol dire che cantano anche gli ascoltatori.
1: Tutti,
2: magari non cantano,
1: cantate,
2: quella che canti tu,
1: no,
2: ma
1: però
2: cantano,
1: canta
2: magari cantano la prossima, no?
1: Perché no?
2: Perché la prossima è famosa, la conoscono tutti. La prossima, dai, guarda, come fai a non cantare questa bellissima canzone del grande Pino Daniele?
1: Infatti mi sto preparando, guarda, di nuovo.
2: Questo è un album molto bello, Dimmi cosa succede sulla terra, del 97, bello.

0: buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, qual buon vento?
2: Sì, una canzone che parla proprio.
1: Con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa sto convento?
2: Chi è che bussa?
1: Non lo so, parleremo poi della diocesi di Verona che ha un problema, quindi volevo già entrare nell'argomento così.
2: Bene, allora poi andiamo là.
1: Molto
2: poi.
1: Bene, possiamo andare, grazie.
3: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto. Stiamo arrivando, Marco, non ti preoccupare. Aspetta lì, non muoverti. Prima i The Colors con Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
1: E adesso andiamo a parlare proprio di quella notizia che avevi annunciato un po' prima,
0: sì,
1: no? Della diocesi.
0: Sì, sì, a Verona la diocesi ha un problema. Conta circa 380 parrocchi e 600 sacerdoti, un numero destinato però a diminuire nei prossimi anni. Allora, per fronteggiare questa crisi delle vocazioni, hanno deciso di dare più spazio a laici e laiche anche nella gestione, sì, delle parrocchie attraverso la figura delle guide pastorali. Quindi vogliono aprire alle donne.
1: La novità è proprio questa apertura alle donne.
0: Esatto.
1: È la prima volta.
0: Sì.
1: E tra l'altro,
0: Direi di no. Lidia Maria, vuoi andare tu a dare una mano?
1: Ma come faccio a lasciarti qua da solo?
0: Hai ragione. Non posso. Padre Marino, poi
1: non si può. Tra l'altro è stato molto interessante perché durante l'assemblea diocesiana è stato proprio affermato che le parrocchie vogliono valorizzare la presenza delle donne nelle comunità, dando appunto questa nuova opportunità.
0: È giusto. Io sono d'accordo.
1: Anch'io.
0: Però come le chiameranno? Se i don li chiamano don, le donne le chiameranno don.
1: Le donne.
0: Vabbè, comunque è carino.
1: Bello, però,
0: mi piace l'idea.
1: La donna diventa la donna invece che il donna.
0: Fermati. Bravi alla diocesi di Verona che salutiamo. E adesso abbiamo la prossima che è molto carina, ci piace, degli amici DJ Jed, Vladi, Shorty Shock, Loco Hill. La colpa è del
1: sole.
0: Sì.

0: Stronzo del Sud.
1: Angelina Mango.
0: Era lei, era lei.
1: Sì, ma non farne un melodramma.
0: No, non lo farò, non lo farò.
1: Non lo fare.
0: Non sono melodrammatica.
1: No, poi faremo anche dei saluti. Sono arrivati un po' di messaggi. Dopo andremo a salutarvi sicuramente. Nel frattempo andiamo velocemente. C'è la prossima canzone.
0: Chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Segnalo che sopra di noi il cielo è limpido.
0: Ah.
1: È giusto per lanciare Laura Pausini con Limpido, quindi prenditi l'ombrello, a sto giro non serve, che la

0: Franci, dato sì? che è un ometto, vuoi sì? fare tu gli auguri a Giovanni che oggi fa il compleanno?
1: Ma chi? Giovanni da Pordenone?
0: Brava!
1: Che fa gli anni? Fa sì. 52 anni!
0: Esatto!
1: Auguri Giovanni!
0: Bravo Giovanni!
1: Bravo!
0: Tanti auguri!
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza!
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
14: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
13: Che risparmiamo!
12: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Convenienza nostra!
16: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
18: Termini e condizioni in negozi online.

0: sono io.
1: Io chi?
0: Sono Luciano Ligabue.
1: Ah, Luciano impegnatissimo adesso.
2: Luciano è impegnato, cosa sta facendo Luciano?
1: Beh, intanto sta scaldando i motori perché venerdì, bene, proprio questo venerdì, avrà la data zero allo stadio comunale di Bibione, primo degli appuntamenti di Roma, Torino e poi Milano per appunto il suo ritorno negli stadi.
2: Ma non c'è anche la riedizione del libro, c'è la nuova versione?
1: E c'è pure la nuova versione sabato in Piazza Maggiore a Bologna.
2: Certo.
1: Ci sarà lui proprio in persona che presenterà il suo primo libro di racconti, che si chiamava Fuori e Dentro il Borgo, in una nuova edizione, quindi novità.
2: Fantastico, è come
1: fantastico.
2: Un Superman allora.
1: Fa tutto.
2: È come il titolo della canzone di Federica Abbate.
1: Sì, Superman.
2: Ah,
1: Superman,
2: bene.
1: Sì.

0: Raccogli tu?
1: Raccolgo io, guarda, uno per uno nel mio cestino dei saluti
0: molto
1: a caso.
0: Molto bene, quindi tra pochissimo avremo l'ultimo giro dei saluti a caso,
1: sì.
0: Va bene? State lì, mi raccomando, anzi scrivete che fate in tempo, ci sono un paio di canzoni.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
4: Ops.
2: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio.

0: sui canali Rai.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Bam bam bam bambina, Elettra Lamborghini, prima gli 883 senza averti qui.
1: Ma noi vi abbiamo tutti qui, ci avete anche scritto per questo ultimo giretto dei saluti a caso.
0: Perfetto, parti tu?
1: Sì, c'è Marco che saluta la sua Alessandra e le dice ti amo tanto ogni giorno di più.
0: Riccardo da Bologna dice che sabato andrà alla presentazione della riedizione del libro di Liga di cui parlavamo prima. Bravo,
1: bene,
0: Riccardo.
1: Bravo, bravo. C'è Arturo che ci scrive dal suo trattore, sta raccogliendo nelle vigne. Buon lavoro,
0: bravo,
1: Arturo.
0: Bravo. Ciao FM, sono Francesco e vi ascolto tutti i giorni da un paio d'anni e mi fate sempre compagnia e mi fate sorridere e quindi grazie.
1: Grazie. Grazie. C'è anche Diego che ha 8 anni. Ah. Mauro sta andando dal dentista.
0: Aia.
1: Vorrebbe così un messaggino di ma Diego ascolta tutto a posto.
0: Allora,
1: i dentisti,
0: Diego,
1: sono nostri amici, stai tranquillo.
0: Ogni volta che il dentista ti dà un fastidio tu dagli un calcio.
1: No,
0: capito?
1: No, no, no.
0: Alzi la gambetta e dai
1: Diego,
0: un calcio.
1: Diego non senti niente,
0: dai,
1: stai tranquillo.
0: Non succederà nulla
1: tranquillo.
0: E poi è per il tuo bene, vedrai esatto, che poi mangerai esatto. Dei paninazzi belli con quei dentoni che avrai poi.
1: E poi c'è anche Serena.
0: Ciao, Serena.
1: Serena ha appena ricevuto una bella notizia, ha trovato un nuovo posto di lavoro e voleva festeggiare con noi.
0: Ma
1: bravissima
0: allora
1: Serena.
0: Allora Serena sarà ancora più serena,
1: certo,
0: sicuramente.
1: Ecco, sì,
0: buon
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Lei. Poi c'è Dora che ci ascolta tutti i giorni da Napoli. Ciao Dora, buona giornata anche a te. Poi
1: e Maurizio scrive
0: Maurizio.
1: Che oggi ha ricevuto un regalo inaspettato ed è stata una bellissima sensazione.
0: Ah,
1: ciao Maurizio, che bello, anch'io vorrei ricevere un regalo inaspettato.
0: Ha
1: oggi.
0: Scritto anche Giorgio, dice Mauro, ti invidio un pochino perché sei con Francesca e con Lidia Maria,
1: grazie,
0: la calabrisella.
1: Grazie,
0: come sono?
1: Grazie.
0: E come sono? Come sono? Valle a cercare sui social, vedi come sono. Io non posso parlare male, ci mancherebbe.
1: Anche perché sei qua tra i due fuochi, quindi
0: menano,
1: non puoi.
0: Come si dice, molto bene. Possiamo andare con la prossima e siamo pronti a farvela ascoltare. Eccola qua, e Cenere Lazza.

0: No, vai avanti, poi prendi la seconda a sinistra.
1: Ma chi è?
0: La prima a destra, ma... la rotonda, superi la rotonda, ma... vai sempre dritto.
1: Mauro, chi è il telefono?
0: La Iezzi, Paola.
1: Cosa dice?
0: Vuole sapere la direzione.
1: Ah, ok.
0: Ho detto che è sempre la stessa.
1: Sempre
0: sì, fare quella strada lì.
1: Sì.
0: E poi comunque viene qua e cioè,
1: esatto.
0: Arriva. Viene
1: senti,
0: senza
1: volevo
0: problemi.
1: Sottoporti un messaggio che è arrivato.
0: Prego,
1: c'è scritto
0: prego.
1: Leandro. Guarda cosa scrive Leandro.
0: Leandro, cosa? Ah, Leandro. Sì. Leandro scrive per chiederci una canzone di Rose Villain.
1: Sì.
0: Ma secondo te, noi qua siamo qui a mettere le canzoni che ci chiedete,
1: non
0: ho capito.
1: Non è che possiamo adesso.
0: Non mica siamo
1: mettere...
0: un jukebox come si faceva una volta.
1: No,
0: noi proponiamo le canzoni.

0: Entriamo io ed altri guai.
1: Guarda chi c'è!
2: Sono arrivati i ragazzi, Giuditta e Marco.
1: Ciao, eccoci. Raga, buongiorno. Come va? Come va?
2: Bene.
1: Voi avete fatto festa ieri?
2: Eravamo tutti qui,
1: è vero.
2: È un mercoledì che sa di lunedì, però.
1: È vero, sembra lunedì. Buon lunedì a tutti, allora.
2: No, siamo già in discesa verso il weekend, in realtà.
1: Dura poco sta settimana, due giorni.
2: Bene, che dire? Andiamo
1: Via a far merenda. Perché è tardi.

0: Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì, oggi 3 di giugno. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, eh? Tutte queste informazioni temporali senza controllare da nessuna parte.
0: Ma sono sorpreso di me stesso.
1: Mamma mia, sì, anche io, sì, anche sì, io. Sì. Invece non è una sorpresa, perché lo sapevo che sarebbe tornato.
0: Chi?
1: All'ovile.
0: Chi? Chi?
1: In regia, cioè Edo Stanzini.
2: Eccolo!
0: Applausi? Ah, non c'è pubblico. Ah, ecco qua.
1: C'ero solo io. Era un applauso desolante quello fatto da una sola persona.
0: No, infatti, era un po' triste come cosa. Però invece siamo lieti di sapere che anche oggi insieme a Stanzini c'è del pubblico.
1: Sì, sì, sì. E quindi, diciamo che non è il pubblico che ci sarebbe se io facessi la stand-up comedian.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: una
0: no,
1: persona.
0: No, ma quando fa regia Edo Stanzini c'è del pubblico.
1: Quante
0: persone porti, si dice in questo periodo?
1: Certo. Oppure ti pago invisibilità.
0: Ti pago invisibilità.
1: L'altra frase è questa. Sì, sì. Va bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi. C'è neanche una che si avvicina sempre di più e io sono sicura che vorreste avere delle informazioni.
0: Ma non mi dire che inizia un countdown, perché è ancora presto.
1: No, ancora presto. Però diciamo che possiamo fare un mini countdown, ma vi diciamo meglio dopo.
0: Possiamo anticipare delle cose, lo faremo nel corso di queste due ore insieme ad altre informazioni di servizio, anche sui tour, sui concerti, sui dischi dei nostri artisti preferiti, e ascolteremo un sacco di musica.
1: Allora partiamo, dai.
0: Partiamo.
1: Dai.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Alessandra Amoroso, Boom da Bash, Mambo Sallentino su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo che fare un countdown da qui fino al 28 giugno è un po' lunga.
1: Però prima hai notato la mia attenzione verso la data di oggi, che è molto particolare. Oggi è 3 di giugno, io lo so soltanto in funzione della giornata di domani.
0: Eh sì, perché domani sveleremo il cast del nostro grande evento musicale gratuito, sì, che dopo Milano tornerà a Palermo, Radio Italia Live il concerto.
1: L'appuntamento per il concerto è quello del 28 di giugno al Foro Italico. Ovviamente tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
0: L'hai fatto così?
1: No, dopo, ah, recuperiamo.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
16: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del grande polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Sal Da Vinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, abbiamo già la baciata dell'estate.
0: Assolutamente, eh? Assolutamente.
1: Va bene, allora amici, parliamo di questa proposta del governo italiano che sta cercando il modo, sta lavorando insomma con una commissione apposita per cambiare il nome dell'unità di misura della tensione elettrica, che tu sai essere il...
0: Volt.
1: Grande.
0: C'è scritto qua.
1: Ah, ok.
0: lo sapevo per questo. Allora, qual è il punto? Il punto è che vorrebbero chiamarlo Volta, perché il nome effettivamente viene da Alessandro Volta, e quindi, visto che ci sono altre unità di misura tipo l'ampere, il newton, l'hertz, il watt, che hanno il nome dell'inventore,
1: certo,
0: però non è storpiato, è proprio il nome completo,
1: nome
0: dicono beh, perché anche noi invece abbiamo cambiato.
1: Entro il 2027, tra l'altro, è una ricorrenza perché sono i 200 anni dalla morte di Alessandro Volta.
0: Sì.
1: Il governo ha in mente di fare questa cosa. Cosa ne pensi?
0: Allora, io devo dire che inizialmente mi sono venute in mente dei periodi brutti.
1: Ok. Però poi ci ho pensato.
0: Perché in realtà si italianizzavano i nomi stranieri. Qui in realtà sarebbe dare il nome.
1: Un nome italiano.
0: Un nome italiano che non si sa per quale motivo non l'hanno chiamato già Volta proprio quando hanno dato.
1: Beh, sai che molte volte
0: questi
1: studiosi facevano le ricerche anche all'estero, no?
0: Ah,
1: Marconi,
0: per
1: esempio,
0: quello.
1: Era a Londra quando
0: certo, giusto.
1: Quindi, magari può essere stata una storia simile, adesso non so con precisione, però potrebbe essere.
0: Io ho solo un problema, che è il suono. Parlavamo ieri di alcune parole che sono corrette, che però suonano male, no? Ma quanto suonerebbe male il Volta?
1: Dillo all'inglese, che suona anche peggio, cioè magari in un istituto di ricerca del Massachusetts.
0: The Volta,
1: capito?
0: Diventa
1: una scarpa da calcio.
0: Forse anche perché siamo abituati a chiamarlo così, quindi il cambiamento in qualche modo ti suona male.
1: Cioè io la ragiono più come un tributo a un grande scienziato.
0: Ci potrebbe stare proprio per quello. Il nome giusto, ritornare al nome giusto, ci potrebbe stare proprio per quello.
1: Tommaso Paradiso, questa si chiama Forse.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bossa Nostra di Gaia a Radio Italia su Musica Italiana. L'altro Gaia che continua il suo tour estivo.
1: Ho capito chi, scusa?
0: Gaia.
1: Ah, ok.
0: Che continua il suo tour estivo che ha annunciato poco o meno di un mese fa. Insomma, la prossima data è per venerdì 5 a Padova.
1: Sì, invece io volevo parlare anche di Marrakesh.
0: C'entra adesso Marrakesh?
1: Aspetta, che magari poi capisci. Vai. Allora, intanto c'è il docufilm King Marrakesh,
0: certo,
1: che è al cinema e che sta andando benissimo, ha superato il milione di euro al botteghino.
0: Ok, e poi tra l'altro mi pare che ci sia un anniversario da celebrare insieme a un'altra leggenda.
1: Sì, la leggenda è Gue, sì. Ci sarà questa doppia data all'ippodromo di San Siro a Milano, 12 e 13 settembre. Adesso ti spiego perché abbiamo parlato di Marrakesh.
0: Spiegami perché.
1: Se tu ascolti, senti?
0: Ah, la so questa.
1: La sai?
0: La so, si chiama Lei,
1: sì,
0: vero?
1: Ed è proprio Marrakesh.

0: visto lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Marrakesh,
2: la devi smettere.
1: Lei su Radio Italia solo musica italiana, non smetterò. Non
2: va
1: smetterò.
2: Va bene. Almeno raccontami qualcos'altro.
1: E c'è una cosa importante, perché c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia.
2: Su Real Time ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerà in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia.
2: Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione. Turisti per Case, questa sera alle 21.30 su Real Time.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: C'era un ragazzo.
16: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
17: Fatti mandare dalla mamma.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto
18: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Serena Brancale con Levante Delia al mio paese a Radio Italia, solo musica italiana, non è il mio paese New York.
1: Ecco, allora io voglio fare un gioco con voi che state ascoltando, anche con te Marco. Adesso okay. vi darò una serie di informazioni e voi poi dovrete pensare a che cosa vi viene in mente.
0: Va bene, vai.
1: La prima cosa è proprio New York. La città di New York.
0: Sì.
1: La polizia sta indagando su un fatto molto strano che si sta verificando a New York. Ci sono molte persone che sono state riprese mentre entravano e uscivano dai tombini.
0: Dai tombini, avevano delle pizze.
1: Perché? Dai, è ovvio. È ovvio che sono loro. Sono le tartarughe ninja. È evidente.
0: Da quale archivio abbiamo preso questa sigla?
1: Non lo so, sigle cartoni animati anni 80. Esatto. Probabilmente. No, però non si capisce perché loro hanno pensato, la polizia sta pensando che facciano delle attività illecite.
0: No, loro difendono la città, amici. Se sono loro, difendono la città. Adesso non.
1: Io sono convinta che siano loro. Poi c'è qualcuno che sta pensando che sia un gruppo di persone che setaccia il sistema fognario per cercare oggetti di valore che magari sono caduti. Io farei una verifica molto semplice, metterei una pizza fuori da un tombino.
0: Se resta lì vuol dire che c'è qualcosa di strano, se invece non la trovi più
1: sono loro,
0: allora siamo sono tutti sereni.
1: Oppure un'altra verifica che possono fare è scendere nella rete fognaria. Se trovano un topo molto molto molto molto
0: non
1: grande,
0: non abbiate paura,
1: troppo
0: anzi,
1: grande, però
0: chiedete consiglio.
1: Sì. perché Splinter dà degli ottimi consigli e vi potrebbe aiutare nei momenti di difficoltà.
0: Ora noi scherziamo, magari sono loro davvero, nel caso contrario amici
1: è preoccupante, nel caso contrario è preoccupante. Se non sono le tartarughe ninja, sì, preoccupiamoci
0: problema,
1: tutti effettivamente.
0: Vabbè.
1: Va bene, c'è Mr. Rain, lunedì nero.
0: Ecco qua.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Gali, Good Times su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, ci impegniamo per la prossima ora almeno. Facciamo in modo che sia un'ora buona anche la prossima.
0: Sì, anche la prossima.
1: Non garantiamo.
0: No, come non garantiamo?
1: Io
0: mi sento propositiva.
1: Te l'accolli?
0: Sì, assolutamente.
1: Vabbè, allora possiamo dirvi con esattezza che sono le 17.

0: domenica.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Flessibilità per il caro energia, parere positivo di Bruxelles all'Italia, deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulle rinnovabili. Recepite le nostre proposte, commenta Giorgetti. Guerra in Iran, sul fronte negoziale Trump assicura Teheran rinuncerà al programma nucleare, poi annuncia probabilmente incontrerò Mokhtar Khamenei. Sul campo gli americani colpiscono l'isola di Qassem, l'Iran risponde in Kuwait e Bahrain, diluvio di missili se ci attaccano ancora, minaccia il consigliere dell'Ayatollah. La bimba morta a Bordighera, oggi gli interrogatori della madre e del compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, per la donna non è escluso anche l'abbandono di minore. La strage di braccianti bruciati vivi in un'auto nel Cosentino, per i due pakistani inchiodati dalle immagini di videosorveglianza si attende la convalida del fermo. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa a febbraio dal presidente Mattarella, non rilevate irregolarità rilevanti. Condannato all'ergastolo il 23enne britannico Sikh che accoltellò a morte un 18enne, aveva ingannato la polizia fingendo di essere stato vittima del razzismo, proteste nel paese. Tennis al Roland Garros, apre Cobolli contro Origé Aliassim, in serata il derby azzurro Arnaldi Berrettini, in semifinale nel doppio maschile la coppia Bonelli Vavassori.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Toscana sulla Statale 1 via Aurelia, animali morti sull'incrocio stazione di Albinia, Statale 74 Maremmana in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10 Genova 20 Miglia. In Sardegna sulla Statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per veicolo in fiamme sull'incrocio San Lussorio, direzione Porto Torres. Ancora in Sardegna sulla Statale 130 Iglesiente, carreggiata chiusa per incendio sull'incrocio di Assemini. Liguria, Statale 225 della Fontana Buona, vi segnalo incidente sull'incrocio di Ferriere. In Sicilia, Statale 113 settentrionale Sicula, ci sarà tratto chiuso per lavori di manutenzione straordinaria al binario della linea ferroviaria Palermo-Messina dalle 22 di questa sera alle 6 del 5 di giugno tra l'incrocio stazione di Castelbuono, Statale 286 di Castelbuono e l'incrocio Cefalù. In Puglia, sulla Statale 113,

0: 106 Ionica, materiali dispersi sull'incrocio Taranto, direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ma ora dico.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo messo un capolavoro come Mediterraneo di Mango, sì, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: D'accordo.
0: Si è creata una poesia, un clima bello, eh. Ma perché dobbiamo parlare dei teriani adesso?
1: Perché? Perché prima cosa, io non sapevo che questa categoria avesse un nome. I teriani sono delle persone che si identificano in animali. Ok? È una cosa molto frequente su TikTok, che è un po'.
0: Vivono su
1: TikTok. Lo spazio del disagio, cioè sì, secondo me vivono proprio lì.
0: No, ma volevo aggiungere una piccola postilla che secondo me comunque è importante. Non è soltanto che si identificano in animali di varie specie, ma camminano spesso come gli animali e indossano maschere. Cioè, se loro si identificano in un gatto, molto spesso indossano proprio la maschera di un
1: Stai
0: gatto.
1: Stai dicendo che se le meritano.

0: Sì, sono d'accordo.
1: E camminano a carpone.
0: Sì, se le merita. Ecco. Vabbè, il punto qual è? Che è dovuto intervenire l'ordine dei medici veterinari del Portogallo.
1: Perché?
0: Su queste persone. Perché praticamente ha vietato ai professionisti, sì, di visitare, diagnosticare o curare queste persone. Perché questi andavano, scusa, a farsi visitare dai veterinari. Se le meritano due volte.
1: No, ma allora, sì, sì. Ma se l'ordine dei veterinari del Portogallo ha dovuto vietare questa cosa, questo significa che c'erano dei veterinari che visitavano queste persone?
0: C'è il veterinario che ci casca e ti fa la visita per avere un follower in più su TikTok, capito? Oh. C'è, esiste,
1: no,
0: esiste.
1: Non dovrebbe, non esiste, dovrebbe.
0: Tra l'altro i professionisti, come dice l'ordine, sono tenuti a spiegare i limiti imposti dalla legge alla medicina veterinaria e quindi a indirizzare gli esseri umani verso i servizi adeguati agli esseri umani.
1: Bisogna spiegarla questa cosa? È stato necessario spiegarla questa,
0: sì,
1: cosa?
0: Sì.
1: Anche Albus Silente ha detto che è stato necessario.
0: Che tra l'altro nel loro mondo, nel mondo della magia, magari questa cosa, cioè, ci sta pure.
1: Guarda, ti posso garantire che anche nel mondo della magia i maghi vanno dai medici e se bisogna curare la fenice si porta, sì, dal veterinario magico, ma
0: risorge,
1: comunque,
0: no?
1: Dal veterinario. Infatti ho scelto l'esempio sbagliato, in effetti hai ragione.

0: Inegramaro, ti è mai successo su Radio Italia solo musica italiana?
1: Ho una cosa da chiedervi, cosa unisce eleganza, velocità e Argentina?
0: È ovviamente il grande polo della El Porteño Golden Cup, giunta quest'anno alla sua quinta edizione.
1: Polo, team internazionali, glamour, asado argentino.
0: E quell'atmosfera super portegna che sembra di essere a Buenos Aires.
1: Una domenica fuori città, immersi nella natura.
0: Trasporto, convivialità ed eleganza.
1: E l'ingresso è libero, allora?
0: Direi che domenica ho già un programma.
1: Domenica 7 giugno è il Porteño Golden Cup 2026. L'Argentina per un giorno è qui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
0: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: E se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se resto allaccia la libertà!
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
21: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
22: Eh?
1: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!

0: X e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Tiziano Ferro, perché è tornato live a 3 anni di distanza all'ultimo tour, che aveva totalizzato tra tutte le date, insomma, qualcosa come 570.000 spettatori.
1: Il suo nuovo tour si chiama Stadi 26, è partito il 30 maggio e attraverserà tutta l'Italia facendo tappa in 10 stadi. In
0: ora,
1: tutto.
0: Il punto qual è? Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo la radio ufficiale di Stadi 26 di Tiziano Ferro. E
1: vi diamo la possibilità di portare a casa 2 biglietti per il concerto dell'8 luglio allo stadio San Nicola di Bari.
0: Facile, come al solito, basta inviare un sms o un whatsapp al 331-995-0095 con la scritta Cuore Rotto, che è il brano che abbiamo appena ascoltato, il vostro nome e la vostra città.
1: Fra poco scopriamo chi andrà al concerto. Intanto c'è Samurai J, questo si chiama Flamenco Paranoia.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: ultimo, il ballo delle incertezze. Allora, prima si parlava di concerti, si parlava di un concerto preciso, che è quello di Tiziano Ferro nello stadio San Nicola di Bari.
1: Sì, dell'8 luglio andrà Fabio da Taranto, che andrà al concerto con la fidanzata Stefania.
0: È giusto.
1: Giusto.
0: È un concerto
1: è perfetto.
0: Perfetto
1: per andarci in coppia, è perfetto.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Però io adesso volevo parlare di Liam.
0: Di Liam, sì. il bambino Liam.
1: Il bimbo Liam, 8 sì, anni, certo. Bambino del Kentucky. Una domenica mattina,
0: sì.
1: La mamma di Liam si stava preparando per andare in chiesa, un fattorino ha bussato.
0: Sì.
1: E c'erano 22 scatole di caramelle recapitate davanti a casa.
0: Beh, 22 scatole, dai, sarà stato, avrà giocato un po' con lo smartphone,
1: sì,
0: della
1: sì.
0: mamma,
1: ed sì, sono sì,
0: arrivate
1: sì,
0: 22 scatole. Sì,
1: sì, cioè, sì, sì. 70.000 lecca-lecca.
0: Come?
1: 70.000 lecca-lecca.
0: 70.000, e quanto costano?
1: 4.200
0: 4.200, ma non c'è il reso su queste cose, vero?
1: Non credo.
0: Poi tra l'altro hai esclamato, mamma, i miei lecca-lecca sono arrivati, e vai!
1: Ne ho ordinati giusto due, mamma! Allora, in realtà è un po' colpa anche della mamma, perché lei lo aveva autorizzato a navigare sui siti di shopping online,
0: certo.
1: A patto che tenesse gli articoli nel carrello.
0: Non si fa questa cosa.
1: Tengo gli articoli nel carrello.
0: Ma figurati, chissà come l'ha presa il fratello Noel. Questa era un po' raffinata che non spiegherò.
1: L'ho capita.
0: L'hai capita?
1: L'ho capita. L'ho capita. Noel, sono sicura che non l'avrà presa bene, come qualsiasi cosa.
0: C'è Liam. Questa coppia di fratelli che si chiamano Liam e Noel. Che
1: la stai spiegando?
0: Sto spiegando, perché comunque non è proprio. Cioè, hanno fatto musica.
1: Vuoi
0: chiamano
1: dire?
0: Le Oasi. Hanno fatto musica, però magari, sai.
1: Le Oasi.

0: Aiello, sotto sotto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una cosa che ha ogni cosa ha il suo luogo, ma questa cosa, questa attività di cui stiamo parlando, trova il suo luogo perfetto in macchina.
0: Non è perfetto.
1: Non mi fare quel gesto con la mano, non stiamo parlando
0: no,
1: di.
0: Non stiamo facendo nessun gesto.
1: Ci parleremo di un'altra cosa.
0: Ma tu manderesti in carcere un innocente.
2: Io
0: ma non è
2: vero.
0: Visto che non stavo facendo nessuno.
1: Guarda, guarda, lascia stare. È un'altra cosa, te la spiego tra poco. Lascia
0: ma io, ma veramente fate.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
3: Ops.
0: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
22: E a noi che ci piacciono tanto!
21: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
23: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Giovanotti, baciami ancora su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo prima, sì, un'attività che si fa in macchina.
1: Litigare.
0: Ma è sbagliato.
1: È sbagliato litigare in generale, dici?
0: No, in macchina, in no, macchina. Però... Io cerco sempre di evitare perché non puoi scappare.
1: Brava, pare però che si litiga in macchina quotidianamente, soprattutto se alla guida c'è il partner. Perché tu ne approfitti, capito? Perché devi stare concentrato a fare un'altra cosa, concentrata lì. E tu scarichi.
0: Una coppia su due, sì, litiga abitualmente in macchina, siete pazzi. No, sì, però io la capisco effettivamente la cosa, perché lo spazio è ristretto, poi magari devi fare un viaggio lungo e magari ci sono delle cose che in qualche modo istigano un po', no? Io ad esempio ho quella cosa che hanno anche i bambini piccoli.
1: Quale delle...
0: Quando arriviamo?
1: Sì.
0: Quando arriviamo?
1: Certo,
0: quanto
1: no,
0: manca?
1: Quella cosa,
0: ma quanto manca?
1: Nervosisce.
0: Sì, ma quanto manca?
1: Ovviamente anche perché c'hai un display enorme.
0: Ma quando arriviamo?
1: Quando arriverai.
0: Sì, però quando arriviamo.
1: Ecco.
0: Quanto manca? Fermiamoci.
1: No, mi sto innervosendo. No, il punto qual è? È che spesso parte da futili motivi. Sì. Cioè, spesso, stando sempre a questo sondaggio, una conseguenza di questo sondaggio è che il passeggero è convinto nella maggior parte dei casi di poter guidare meglio di chi sta guidando in quel momento.
0: Ah, sì.
1: Quindi parti da lì, dai, sì, un'indicazione sulla guida. Un'indicazione, sì, sulla guida diventa improvvisamente, sì, in un attimo in cui non si capisce cosa sia successo,
0: un litigio
1: sì, personale, vero, su un'altra cosa.
0: È vero.
1: Ma come è vero? Ma non dovrebbe essere così.
0: No, ma è così in effetti. Secondo me c'è anche un'altra cosa che in qualche modo causa le discussioni, ed è il fatto di non voler chiedere le indicazioni quando ci si è persi. Che non capisco perché non lo fate.
1: Io non mi perdo da un sacco, però scusami. Cioè,
0: però se succede, tu le chiedi le indicazioni a qualcuno? No,
1: non
0: lo fai.
1: Non ricordo.
0: Non lo fai, lo so, perché fate tutti così. Ed è sbagliato.
1: Tu chiedi le indicazioni.
0: Certo, se mi sono persa, non so dove andare, chiedo indicazioni. Fanno così tutte le persone normali.
1: La prima persona che becchi ti dirà: apri l'app.
0: Vabbè.
1: E guarda.
0: Vabbè, ma non sempre, nel senso, magari ci sono dei paesini particolarmente sperduti. Vabbè, guarda che adesso dobbiamo litigare
1: in,
0: in
1: provincia di Marrakesh sono sti paesi.
0: Non siamo neanche in macchina, tocca che discutiamo io e te.
1: Ah, vabbè, in effetti, dai, mettiamo i Rama che è meglio. Questa si chiama Cabana.

0: Pirama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
3: Buonasera. Quando è l'ultima volta che vi siete persi in un posto che non conoscevate?
2: Oggi.
3: Ma come
0: Eccolo.
3: Oggi?
0: Visto?
3: Oggi.
0: Visto?
2: Oggi mi sono perso.
0: Dove ti sei perso?
2: In un parco, ho sbagliato delle strade.
0: Una volta mi sono persa anche a Parco Nord.
2: Guarda che difficile Parco Nord.
0: Guarda che è tutto uguale.
2: Sono complicati, brava. Sono piante ovunque. Tu dici,
0: è tutto verde, è incredibile.
3: Assurdo, eh?
0: Che roba incredibile.
3: Sì.
0: Vabbè, comunque capita.
3: Quindi
0: di
3: ci si perde nei parchi. Perché io nei parchi di solito trovo anche le indicazioni sulla mappa. Di solito ci sono.
0: Sulla mappa. Sì, lui continua a dirmi che c'è questa cosa dell'app.
3: Ci
0: Ho
3: sono
0: capito,
3: delle app.
0: Però ci sono.
3: Sì.
0: Vabbè, lo sappiamo.
3: Sì, ci sono, ragazzi. Sì.
1: Ma no, ma poi hanno anche i nomi. I viali hanno dei nomi.
0: Ma poi a volte capita. Ad esempio, a me succedeva a Roma, quando sei in mezzo ai palazzi, non funziona.
3: Ok, questo potrebbe avere senso.
0: Cioè,
1: ecco dove mi sono persa, al Verano a Roma.
0: Ecco, vedi? Visto?
1: Sì.
0: Visto?
1: Al cimitero monumentale nel Verano.
3: Vabbè, ragazzi.
0: Arrenditi a questa cosa.
1: È una città, però, il Verano, tu lo sai.
2: Posso dire,
0: è gigantesco.
2: È bello perdersi ogni tanto.
3: Questa è una cosa che mi trovo d'accordo. Sì, sì.
1: Io vi dirò, in un cimitero con la pioggia, forse
2: c'era Dario Argento,
1: però
2: era meglio, però. No,

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Flessibilità per il caro energia, parere positivo di Bruxelles all'Italia, deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulle rinnovabili. Recepite le nostre proposte, commenta Giorgetti. Guerra in Iran sul fronte negoziale, Trump assicura Teheran rinuncerà al programma nucleare, poi annuncia probabilmente incontrerò Mokhtar Khamenei. Sul campo gli americani colpiscono l'isola del Qassem, l'Iran risponde in Kuwait e Bahrain, diluvio di missili se ci attaccano ancora, minaccia il consigliere dell'Ayatollah. Kiev colpisce con i droni centrato un autobus russo nel Donetsk e un terminal petrolifero San Pietroburgo. Risposta sistematica ai raid ucraini, avverte il Cremlino. La bimba morta a Bordighera. Oggi gli interrogatori della madre e del compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola. Per la donna non è escluso anche l'abbandono di minore. La strage di braccianti bruciati vivi in un'auto nel Cosentino. Fermati due pakistani. Quadro accusatorio granitico, dicono gli inquirenti. Si indaga sul movente. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa a febbraio dal presidente Mattarella, non rilevate irregolarità rilevanti. Tennis a Roland Garros, Cobolli in campo contro Gérald Asime, in serata il derby azzurro Arnaldi Berrettini, in semifinale nel doppio maschile la coppia Bolelli Vavassori.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: tutti gli acuti possibili li ha presi Laura Pausini all'inizio di questa serata insieme. Ben ritrovati con Immensamente, che poi è quello che proviamo noi. Immensamente felici di ritrovarvi. Di
1: immensamente vostri.
0: Immensamente vostri.
1: Oh, immensamente come si firma una lettera, no? Immensamente.
0: Una volta
1: tuo,
0: si firma, quando si scrivevano, capito? Quelle lettere bellissime.
1: Non come adesso con quei whatsappini.
0: Ci si salutava con il cuore.
1: Noi.
0: Immensamente vostro o immensamente vostra era una di quelle
1: dando
0: formule.
1: Del voi.
0: Bellissima. Che tempi adesso. Che siamo persi. Quanto vorrei vivere in quei tempi là, nel 1700, nel 1800.
1: TV un CDB, ma nemmeno era il 2000 quando si scriveva quello.
0: Adesso K per dire ok, neanche l'ho, K che basta per tutto, mamma mia come sei ridotti.
1: Vabbè, dai su, non partiamo già così. Emiliano Nino Picardi, buonasera.
0: Daniela Cappelletti, buonasera.
1: Buonasera a tutti gli ambri possibili.
2: Ambro.
1: Quattro anche questa sera in regia.
0: Quattro.
1: C'è scritto ambro per quattro.
0: Sai perché? Perché hanno l'auto omologata per quattro, non possono venire in cinque, perché sennò prenderebbero la multa.
1: Giusto. Va bene, come va? Come state? Cos'è mercoledì sera?
0: Mercoledì sera, con il fatto che ieri era per molti festa, per molti era domenica, in qualche modo ci siamo persi il calendario, ma è ufficialmente il 3 di giugno, mercoledì. Buona serata a tutti, fino alle 21 con noi due per accompagnarvi, un sacco di cose da raccontarvi, grande giornata di tennis.
1: Oggi sì, è in campo Flavio Cobolli a Parigi per il Roland Garros contro Ogier Yassim. Questa sera invece,
0: che tra l'altro è napoletano, no?
1: Yassim
0: Napoli paesano,
1: certo. È canadese in realtà. Stasera in campo il derby tutto azzurro Berrettini-Arnaldi, quindi insomma grande giornata di Roland Garros. Subito però ascoltiamo Fabrizio Moro con la nuova Niente da perdere.

0: Sì, ce la faccio. Luciano Ligabue. Ligabue. Lui. Per dire. È ribellissima su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Potrebbe un po' essere il sottotitolo di questa serata appena cominciata. Non eri, ma sarà bellissima.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€ e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
17: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
18: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Pronto?
20: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
19: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianluca.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.

0: prima Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, il trio di La Testa Gira, e poi anche Marco Mengoni, Mohamed Ali per accompagnarvi in questa serata insieme. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Da qualche giorno è uscita una classifica un po' particolare che fa discutere.
1: Sì, parliamo della classifica dei paesi migliori in cui trasferirsi, e si chiama Immigration Index. Questa classifica mette a confronto 82 paesi per individuare le destinazioni più favorevoli a chi sta valutando di trasferirsi all'estero, semplicemente. Punteggio che va su una scala da 0 a 100, viene calcolato su dei parametri che comprendono qualità della sanità, sicurezza, costo della vita, anche le opportunità lavorative, redditi, trasporti, ambiente, tantissimi parametri importanti per la qualità.
0: Molto, per descrivere come si vive in un paese. Aspetta che cerco l'Italia, aspetta che la c'è, non c'è. L'Italia non c'è, quantomeno non c'è nella top ten. Anche perché il podio vede al primo posto la Svizzera, seguita da Islanda e dal Lussemburgo. Svizzera per il mix di stipendi alti, sicurezza e sistema sanitario tra i migliori al mondo. Islanda per il welfare robusto, l'ambiente naturale straordinario e una bassa criminalità. Anche se, ahimè, notizia delle ultime ore, ci sono le zanzare.
1: In Islanda.
0: Islanda,
1: che era l'unico paese al mondo.
0: Sono arrivate adesso. Lussemburgo per redditi elevati, infrastrutture moderne e alta mobilità internazionale, che non so cosa voglia dire, però evidentemente funziona.
1: C'è una cosa che le accomuna: sono posti piccoli. Stati molto piccoli, quindi da un certo punto di vista più semplici come gestione, no? Quindi è evidente che stati più grandi siano più complessi, semplicemente.
0: Molto piccoli e molto ricchi. Tutti
1: capito,
0: e tre.
1: Capito.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: C'è Vasco Rossi con la verità su Radio Italia, solo musica italiana, e la verità è che la macchina del Vasco Live 2026 si sta spostando verso Ferrara, dove finalmente, ufficialmente, inizierà il tour di Vasco con la doppia data di venerdì e di sabato, quindi 6 e 7 di giugno.
1: Non si può dire certamente che Vasco non si esponga, eh? C'è stata un po' di polemica nelle ultime giornate sul fatto che gli artisti debbano dire o non debbano dire quel che pensano riguardo alla società, alla cultura, eccetera, eccetera. Lui, proprio durante la data zero a Rimini, ha detto: non faccio discorsi sul palco, le mie canzoni parlano molto chiaro per chi vuole intendere, eh?
0: Non è stato così morbido,
1: no,
0: l'abbiamo un po' edulcorata, diciamo, però, così, però comunque il messaggio era quello. La prima data sarà speciale perché Lorenzo Rossi, che è uno dei figli di Vasco, sarà presente a Ferrara e festeggerà i 40 anni guardando papà in concerto, quindi la mia età.
1: Lui è
0: 86.
1: Sì, esatto, però festeggia qualche giorno dopo di te. E in realtà spesso e volentieri Lorenzo segue Vasco in giro per l'Italia, evidentemente oltre che di famiglia è anche uno a cui piace molto il papà in concerto.
0: Tra l'altro, per la doppia data al Parco Urbano sono attesi oltre 120.000 fan provenienti come sempre da tutta Italia, come sempre, come la storia di Vasco in qualunque concerto abbia fatto.
1: Sono tanti gli artisti che da sempre dicono di essere vaschiani, vaschisti, o come preferite voi. Lui non ne ha mai fatto mistero, lui è Enrico Nigiotti, questa è la canzone di Sanremo, Ogni volta che non so volare.
2: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Enrico Nigiotti su Radio Italia, sul Musica Italiana. Poco fa abbiamo parlato della Svizzera come uno dei paesi in cui si sta meglio per espatriare. Arrivano i saluti di Fabio da Zurich.
1: Beh,
0: e tanti ascoltatori ci ascoltano dall'estero con l'app facilmente dal nostro sito
1: radioitalia.it.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io.
9: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
10: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e 6 giugno, con almeno €35 di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ragazzi, stupidi ragazzi, questa è l'ultima di Raf. Buona serata, se eravate dei nostri ieri qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, forse vi ricordate che abbiamo provato a capire insieme le nuove regole che saranno in vigore nel mondiale che sta per cominciare fra 8 giorni.
1: Non ci riguarda molto da vicino, però il mondiale è sempre bello seguirlo.
0: È sempre
1: no?
0: un evento e va scoperto. Scopriamo un altro particolare, un altro dettaglio di questo mondiale che per la prima volta vedrà sperimentare un pallone tutto nuovo rispetto a quelli che conosciamo.
1: Allora, il pallone di Mondiali 26 non è più costruito soltanto per giocare a calcio in realtà, ma anche per inviare i dati della partita in tempo reale direttamente al VAR. È dotato di questo sensore minuscolo che traccia movimenti, tocchi e contatti, appunto, come dicevo, in tempo reale.
0: Sì, se ho letto bene è più di uno, sono tantissimi sensori dentro questo pallone che fanno in modo che se esce dalla linea laterale si sappia che fallo, se entra in porta è gol.
1: Cioè, per fare meno errori possibile quello.
0: Possibilmente
1: è, no?
0: Sì, anche perché tutti i dati raccolti aiuteranno gli arbitri a identificare proprio tutte le varie situazioni di gioco.
1: Unica cosa che questi sensori o il sensore, insomma, funziona tramite una batteria ricaricabile. Dunque il pallone del mondiale deve essere caricato prima di ogni utilizzo.
0: Incredibile.
1: Ma può durare, cioè se si va ai supplementari cambiano pallone? No,
0: sì, probabilmente sì, terranno quello sempre in carica. Cioè, una volta dovevi avere il caricatore per il computer, poi il caricatore per il telefono, adesso devi avere anche il caricatore per il pallone. Ma dai,
1: ragazzi,
0: ma dove stiamo finendo?
1: Non lo so.
0: Poi veramente se ti si scarica, ai rigori magari, se scaricate il pallone,
1: scusate. Li facciamo domani i rigori, eh?

0: i pinguini tattici nucleari, con la nuova si chiama Sorry, scusa, lo sento. Voglio per chi citarli. Non l'avesse capito in tutte le lingue.
1: Voglio citarli qui su Radio Italia, solo musica italiana, per dirvi che sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne progressivo esaurimento delle precipitazioni anche sulle regioni centro-meridionali. È tempo dunque di nuovo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare diffusamente a partire dal nord-ovest e poi verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro.

0: dicevo poco fa a microfono spento, questa per quanto riguarda Cesare Cremonini è una delle mie preferite, è la mia top 10. Poi quando la fa dal vivo, in concerto, negli stadi, è una cosa
1: la fa spesso questa, sì, sì. Se la porta dietro spesso perché fa parte forse di un'epoca bellissima, precedente a tante cose, che però ricorda anche musicalmente chi è Cesare, sì, Cremonini, bellissima, forte e chiaro.
0: I Love You. A proposito di live, c'è una bella sorpresa per i fan di Achille Lauro.
1: Esatto, allora lui ha fatto un grande regalo alla città di Napoli perché a sorpresa qualche ora fa ha annunciato il suo primo concerto in carriera al Maradona, che si va a inserire all'interno del calendario del tour Per Sempre Noi dell'anno prossimo, il 27.
0: Sì. Allora segnatevi sta data, 19 giugno 2027 ovviamente, ma i biglietti sono già disponibili in prevendita per gli iscritti al fan club ufficiale di Achille Lauro.
1: E poi da domani alle 2 del pomeriggio aprirà la vendita anche per gli iscritti al suo canale broadcast, mentre la vendita generale aprirà sabato 6 sempre alle 2 del pomeriggio.
0: Nel frattempo, se avete invece i biglietti per questo tour, Lauro si sta preparando al debutto negli stadi, sarà con 3 appuntamenti al Romeo Neri di Rimini, a San Siro a Milano e poi ovviamente a casa sua all'Olimpico della sua Roma.
1: E che devi fare? Alla Roma salverà giù tutto, tira giù il Colosseo.
0: Che serata incredibile che sarà quella.
2: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Loredana Bertè su Radio Italia, sulla musica italiana, cosa ti aspetti da me? Ma io mi aspetterei che, insomma, tra poco venga svelato il cast del Radio Italia Live di Palermo.
1: Ma sì, dai, siete stati in tantissimi a chiedercelo anche al 331-995-0095 con i vostri messaggi in questi giorni. Beh, il giorno è domani.
0: Ecco,
1: sveleremo
0: qua
1: il cast del nostro grande evento musicale gratuito che dopo Milano tornerà a Palermo per l'appunto Radio Italia Live, il concerto.
0: Quindi, domani si sapranno finalmente i nomi degli artisti e bello, perché si sta avvicinando la data del 28 giugno al Foro Italico, questa è proprio la data da segnare sul calendario, e poi le info sul nostro sito radioitalia.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a €6,49 al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
17: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
18: Quanti anni hai?
17: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
19: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
23: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: vero, effettivamente poteva servire mettere un po' di musica leggerissima in questo mercoledì 3 di giugno, magari mentre vi accompagniamo verso casa dopo una giornata di lavoro, dopo un po' di sbattimenti, un po' di stress, con Radio Italia solo musica italiana, un po' di musica leggerissima ci sta,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, direi anche che quelle di noi italiani spesso sono basi grammaticali quando parliamo, oltre che leggerissime. Ci sono un sacco di errori che facciamo e magari a volte non ce ne rendiamo neanche conto. Uno dei più comuni è confondere a staccato posto con a posto, tutto
0: sì,
1: attaccato.
0: Allora, a virgola posto con lo spazio indica una situazione sotto controllo, uno stato d'animo positivo.
1: Cioè tutto ok.
0: A posto.
1: Sì.
0: Sì, mi va molto bene, esatto. Mentre a posto, tutto attaccato, è il participio passato del verbo apporre.
1: Anche maestro italiano, che bravo. E quindi?
0: Si usa per indicare qualcosa che è stato messo da una parte. Ho apposto un manifesto, ho apposto un quadro.
1: Una firma anche, si dice apporre una firma su un contratto.
0: Esempio, vero, certo.
1: Probabilmente la confusione è data anche dall'esistenza di un terzo termine che è apposta, che a sua volta indica un'azione compiuta in maniera intenzionale, no? Quindi c'è un po' di confusione, cioè sono tanti però gli errori, peggiori ancora.
0: Beh, molto, molto peggio di questo, effettivamente ci sono un sacco di errori.
1: Cos'è che diceva quel tuo
0: ricordo
1: amico?
0: Ricordo sempre il mio amico per il quale si spezza un'arancia. Ogni volta che devi dire qualcosa in favore di qualcun altro,
1: ah, no, una lancia.
0: Voglio spezzare un'arancia in favore di questa cosa. Spezziamo
1: ma
0: questa arancia.
1: Ma tu sai perché si dice spezzare una lancia?
0: No.
1: E allora perché non si può anche dire spezzare un'arancia?
0: E su questo adesso mi informo e ti dico.
1: Si può dire
0: intanto
1: così.
0: Bambole di pezza, resta con me.

0: Una donna per amico, Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco parliamo di tennis.
1: Ci sono belle novità per quanto riguarda gli azzurri impegnati a Roland Garros. Dai, l'ho detto, tra poco facciamo un po' il punto di questa cosa straordinaria.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
2: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. AAA ti

0: Stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve! Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, così Elettra Lamborghini nel mercoledì sera di Radio Italia Solo Musica Italiana. È una serata incredibile per lo sport italiano e quindi parliamo di
0: tennis.
1: Raccontaci quello che sta succedendo in quel di Parigi.
2: Allora, poco fa è finito il quarto di finale che ha visto sfidarsi Flavio Cobolli con Félix Auger-Aliassime, no? Astro nascente del tennis, comunque già campione affermato, parliamo
1: numero
2: della
1: 5.
2: Numero 5, 6 del mondo, adesso dovrebbe aver salito, scalato una posizione, sicuramente un talento molto grande, che però Flavio è riuscito a spazzare via in 4 set, ha aperto solo il primo set, tutti gli altri 3 li ha vinti Cobolli, ci sono stati dei punti meravigliosi, ci sono sempre gli highlights per chi vorrebbe andarli a ripescare. Il punto è che questa sera ci saranno gli altri quarti di finale che ci riguardano, il derby tutto italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, okay. Il derby dei Mattei.
1: Questo significa però che nella semifinale del Roland Garros di sicuro
2: un altro derby,
1: ci sono due italiani,
2: esatto, un doppio derby, perché ci sarà sicuramente Cobolli e poi o Arnaldi o Berrettini.
1: E passaggio in più, se nella semifinale ci sono due italiani vuol dire che uno dei due arriva in finale,
2: un italiano sarà in finale a Roland Garros. Sì,
1: non è una cosa che ci sorprende perché ci siamo arrivati,
2: non è una cosa che ci sorprende perché il tennis italiano sta vivendo, si dice da tanto oramai, un momento di veramente grande splendore. Non c'è Sinner, questo non vuol dire che non si riescano a ottenere dei buoni risultati, tant'è che la Coppa Davis lo scorso autunno l'abbiamo vinta senza Sinner.
1: Certo, ovviamente, stavamo dando anche uno sguardo prima al ranking, alla top 10 dei tennisti più forti al mondo. Con gli Stati Uniti condividiamo questo privilegio di avere almeno due tennisti.
2: Due giocatori, esatto, perché noi abbiamo ovviamente al primo posto Sinner e poi abbiamo Flavio Cobolli che entra in decima posizione dopo questa vittoria di oggi. Al nono posto, se non sbaglio, sì, Taylor Fritz e al quinto Ben Shelton.
1: Beh, insomma, movimento italiano del tennis.
2: Beh, dai ragazzi, è proprio il momento d'oro, mai così bravi nell'era Open.
1: Per fortuna, un bel momento per l'Italia del tennis che in qualche modo, come canta Rosvillen, fa click ma soprattutto fa boom.
2: Boom.

0: Pistons, la canzone di The Colors in chiusura della seconda ora insieme a noi Emiliano, Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Come sempre proseguiamo dritti per le 21. Salutiamo però Ambro.
1: Salutiamo Ambro che
2: Ambro,
1: si è preso
2: Ambro.
1: Ecco, quattro ecco. Si sono presi parte
0: appena
1: lo citi, della parte tecnica.
0: Io dico in qualunque momento scusa, ma Ambro. Lui,
2: Ambro.
0: Certo, immediato.
1: Lui risponde sempre.
0: La
1: sempre presente.
0: Immediata.
1: Deve andare a casa a vedere Berrettini e Arnaldi.
2: Ambro.
0: Certo.
1: Deve andare. C'è anche, tra l'altro anche Sinner la seguirà sicuramente.
0: Penso di sì.
3: Sarò sul divano di casa mia con una ciotola di Canederli.
0: Ma perché lo devi sempre tirare in mano? Lascialo stare.
3: Vuoi sapere che ore sono a Radio Italia solo musica?
0: Sì,
3: italiana?
0: Diccelo.
3: Le 20 e un minuto.
0: Va bene.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sì, di Bruxelles alle deroghe sul patto di stabilità per gli investimenti sulle rinnovabili. Meloni esulta, spenderemo 14 miliardi di euro per mitigare i prezzi dell'energia. Trump assicura l'Iran ha accettato di non avere l'atomica, poi rivela forse incontrerò Khamenei. Netanyahu minimizza i dissapori col presidente americano e attacca i leader europei. Un drone ucraino colpisce un autobus russo diretto in Crimea, almeno 8 morti. Danneggiato anche un complesso petrolifero a San Pietroburgo. Putin minaccia, risponderemo. La madre della bimba morta a Bordighera si difende, mai picchiate le mie figlie, dice davanti ai magistrati. Il compagno invece si avvale della facoltà di non rispondere. Attesa la convalida del fermo per i due autori della strage dei quattro braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Gli inquirenti ipotizzano una guerra per il controllo dei campi. Caso Minetti, per la Procura Generale di Milano non ci sono irregolarità rilevanti. Confermato il parere positivo sulla grazia concessa a febbraio dal presidente Mattarella. Presentato a Bruxelles un nuovo pacchetto di misure sull'intelligenza artificiale. Per l'ONU l'impatto di questa tecnologia avrà conseguenze anche sull'ambiente. Al Roland Garros, Cobolli batte Ogé Aliassim e vola in semifinale. Affronterà il vincente del derby tra Arnaldi e Berrettini. Sicura la presenza di un italiano nella finale di Parigi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Piemonte statale 21 della Maddalena, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pietra Porzio e prima dell'incrocio di Argentera. In Abruzzo statale 150 della Valle del Vomano, presenza alberi sulla carreggiata dopo l'incrocio Nota Resco, statale 553 di Atri e prima dell'incrocio di Castelnuovo Vomano, direzione Montorio al Vomano, statale 80 del Gran Sasso d'Italia. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è un veicolo in fiamme sull'incrocio Torgiano, direzione incrocio Viterbo-Terni. Nel Veneto, statale 309 Romea, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Marghera, statale 11 Padana Superiore. In Toscana, statale 223 di Paganico, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Batignano e prima dell'incrocio Capannelle, direzione incrocio statale 715.

0: statale 73. In Abruzzo, sulla statale 652 Fondo Valle Sangro, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Val di Sangro A14 Bologna-Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tribale così Elodie, anche lei su Radio Italia Solo Musica Italiana. È una grande serata di sport questa, abbiamo parlato approfonditamente di tennis, ma tra poco meno di un'ora in campo torna anche la nostra nazionale di calcio, gli Azzurri. In realtà
1: un'amichevole,
0: ci hanno molto preso in giro nel resto del mondo.
1: Ci prendono sempre in giro.
0: C'è stato un post della Federazione Italiana di Calcio che in Inghilterra è stato un po' bersagliato per il fatto che sembrava stessimo partendo per una partita ufficiale, invece non essendo al mondiale saremo solo in un amichevole.
1: Da qualche parte bisogna ripartire, no?
0: Ma questa sera è un po' una sorta di rinascita, c'è il nostro nuovo allenatore, almeno ad interim, Silvio Baldini, che lancia questo 11 molto particolare, molto giovane.
1: Senti, noi abbiamo sempre fatto una cosa che ci ha portato anche molto bene in certe circostanze, come l'europeo del 2020. Facciamo le formazioni.
0: Il problema
1: è che non so dire neanche gli italiani a succedere.
0: Lo so,
1: questo problema.
0: Perché tranne Donnarumma praticamente.
1: No, ma perché sono cognomi complicati, ci cioè, possono essere accentati diversi. Comunque, partiamo dal Lussemburgo. Che scende in campo con un 4-5-1. Morris, Jans, Korac, Carson, Pinto, Till, Martins, Olsen, Moreira, Bonhert, Sinani.
0: Sì, penso più o meno.
1: Non le sai neanche tu?
0: No, Lussemburgo non lo so, più o meno dovrebbero essere quelli.
1: L'Italia invece scende con un modulo 4-3-3.
0: Ritorniamo alla difesa a 4 dopo un sacco di allenatori che giocavano a 3.
1: 4 quindi, è il catenaccio?
0: No. Anzi, 4-3-3 è abbastanza offensivo come modulo.
1: Ok. Donnarumma in porta, poi Favasuli
0: del Catanzaro.
1: Comuzzo.
0: La Fiorentina.
1: Chiarodia, chiedo scusa. Bartesaghi,
0: sì.
1: Pisilli,
0: sì.
1: Lipani, Ndur, Cherubini, Pio Esposito e
0: Coleoscio.
1: Era difficile.
0: Sono tutti ragazzi che hanno giocato nell'Under 21 più o meno e sono molto forti, hanno voglia.
1: Ripartiamo da qua.
0: Guarda, mi sbilancio.
1: Sì.
0: So che non succederà perché tanto Baldini fa queste due partite e poi verrà sostituito da un altro CT, però a me st'Italia piace.
1: Va bene, vediamo. Tanto stasera la vediamo, capiremo.
0: Stasera la vediamo e magari un giorno torniamo.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: anche Ron in questa serata insieme. Non abbiamo bisogno di parole, però due ne vorremmo spendere riguardo l'appuntamento che abbiamo ogni settimana con Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo, che è per domani sera 21:15 su Sky 1 e anche in streaming su Now. E noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo proprio la radio ufficiale, partner ufficiale di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. A che punto siamo?
1: Allora, siamo alla terza puntata di questo esperimento sociale condotto da Fabio Caressa. Si entra in una fase cruciale perché si moltiplicano le tentazioni e resisterci sarà davvero sempre più difficile.
0: Il gruppo è oramai spaccato in due a causa della fatica e della convivenza forzata. Iniziano ad aumentare anche le tensioni tra sapori esotici, trekking nel fango, ospiti inaspettati e prove di abilità. Qualcuno riceve un'offerta cui è impossibile rinunciare.
1: Scopriremo tutto di più domani dalle 21:15 su Sky 1.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
7: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
9: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo.

0: tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fattimi andare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: fa stare bene con Caparezza su Radio Italia Solo Musica Italiana. Se avete voglia ci raccontate al 331-995-0095 cosa vi fa stare bene, ma di sicuro se avete un gatto quello vi fa stare bene.
1: Ma sempre. Garantisco io. Allora, in passato in realtà si è parlato spesso di avere un patentino per quanto riguarda i proprietari dei cani, però mai... Giusto, anche secondo me, però mai per i proprietari dei gatti. Allora arriva la prima iniziativa di questo tipo dal bolognese, per la precisione dal comune di Ozzano dell'Emilia.
0: Ok, lì per ricevere il patentino per proprietari di gatti, cioè per essere certificati bravi proprietari di gatti, bisogna completare un corso gratuito di 4 appuntamenti tra giugno e luglio, incentrati sul comportamento e sulla salute dei felini. Bisogna certificare di sapersene prendere cura.
1: È anche corretto questo, grazie alla presenza di alcuni esperti. L'obiettivo finale è quello di fornire alle persone gli strumenti utili per comprendere meglio le esigenze degli animali domestici, analizzando anche le emozioni, lo stress e la comunicazione, che per i gatti in realtà è fondamentale. Si stressano per delle cose che noi non

0: pensiamo.
1: Sì, sì, ma che per loro sono importanti.
0: Basta spostare un cuscino, il gatto si stressa.
1: È un attestato
0: così
1: simbolico questo, però di sicuro di simbolo di grande amore nei confronti dei nostri gatti. Dico ok, anzi dico miau.
0: Bravo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: La nuova di Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera su Radio Italia? Solo musica italiana.
1: Se vi chiedete come mai avete mosso il bacino così a tempo con questa canzone, che si candida a essere una delle hit di quest'estate,
0: a mani basse direi,
1: è perché Vito Salamanca è il producer di Samurai J, è uno di quelli che ha prodotto Ossessione, Flamenco Paranoia, insomma è uno che...
0: E in più c'è anche Noemi,
1: e più c'è
0: è impreziosire tutto.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Allora, ci siete?
5: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
11: Io.
10: E la multa dell'altro giorno?
11: Io.
10: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
11: Io.
10: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
11: Io!
12: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.

0: Volevo capire con Marrakesh, anche Madame su Radio Italia Solo Musica Italiana, poco fa 1, 2, 3 c'erano tutti i ragazzi del volo, Grande Amore, ragazzi che sono pronti per partire per il loro tour, perché manca meno di un mese alla partenza ufficiale di questa nuova avventura per loro.
1: Ci saranno un sacco di date chiaramente in Italia, però anche in Spagna e in Grecia, per un tour che si chiuderà poi l'8 di settembre in un posto meraviglioso, leggendario anche per la musica, che è la Reggia di Caserta.
0: Non solo.
1: Il 24, 26 e 27 settembre il volo si esibirà anche a Palazzo Te a Mantova.
0: Posto meraviglioso. Bellissimo. Incredibile. A novembre invece gireranno gli Stati Uniti, mentre a dicembre faranno ritorno in concerto, ma in questo caso non più all'aperto ovviamente, ma nei palazzetti italiani.
1: Insomma, sono sempre in giro. E poi hanno già un calendario fitto di concerti anche per il prossimo anno. Chiaramente se fate un salto su raditalia.it trovate data per data, così vi organizzate.
0: Domenica? C'è anche qualche domenica?
1: Sicuramente ci sarà qualche domenica.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sicuro.
1: Però questa è di Coels, non possiamo dire. Eh no, un'altra cosa. Bravo anche lui, bravissimo Coels, lo sentiamo.

0: Chippy Yayo, però anche no, la nuova DJ Axe che continua sul suo filone country su Radio Italia, solo musica italiana, lo abbiamo appena ascoltato in questo mercoledì sera insieme.
1: Velocissimi aggiornamenti, Lussemburgo Italia 0-0, parliamo della nazionale di calcio. Per quanto invece riguarda il tennis, come siamo?
0: Allora siamo 3-1 per Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, adesso vediamo come si sviluppa il resto di questo primo set.

0: l'ultima nota per le vibrazioni, dedicato a te, anche se per tutti è
1: Giulia. Sì,
0: siete così. Su Radio Italia, solo musica italiana, cappelletti Picardi che sono pronti a salutarvi perché siamo arrivati in fondo a queste tre ore insieme.
1: Ci risentiamo domani puntuali a partire dalle 18. Grave errore, dobbiamo dirlo. Abbiamo dimenticato di salutare tutto il pollaio, pollo e galline, è stato veramente imperdonabile.
0: Pollo che da un'ora si è preso cura della parte tecnica, continuerà in questa serata, ma senza di noi. Torniamo domani alle 18.
1: Esatto, quindi buona serata a tutti, sono le 21. Ciao.

0: Freschezza in cucina e meno sprechi. Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente... dormire, vai.
5: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io!
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Sul patto di stabilità per gli investimenti sulle rinnovabili, Meloni esulta, spenderemo 14 miliardi di euro per mitigare i prezzi dell'energia. Trump assicura l'Iran ha accettato di non avere l'atomica, poi rivela forse incontrerò Khamenei. Netanyahu minimizza i dissapori col presidente americano e attacca i leader europei. Un drone ucraino colpisce un autobus russo diretto in Crimea, almeno 8 morti, danneggiato anche un complesso petrolifero a San Pietroburgo. Putin minaccia, risponderemo. La madre della bimba morta a Bordighera si difende, mai picchiate le mie figlie, dice davanti ai magistrati. Il compagno invece si avvale della facoltà di non rispondere. Attesa la convalida del fermo per i due autori della strage dei 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Gli inquirenti ipotizzano una guerra per il controllo dei campi. Caso Minetti, per la Procura Generale di Milano non ci sono irregolarità rilevanti. Confermato il parere positivo sulla grazia concessa a febbraio dal presidente Mattarella. Presentato a Bruxelles un nuovo pacchetto di misure sull'intelligenza artificiale. Per l'ONU l'impatto di questa tecnologia avrà conseguenze anche sull'ambiente. Al Roland Garros, Cobolli batte Ogier Aliassime e vola in semifinale. Affronterà il vincente del derby tra Arnaldi e Berrettini. Sicura la presenza di un italiano nella finale di Parigi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Catroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Negramaro.

0: Semplice 2026. Da giugno i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

altro giorno da quella porta spunterai. Oggi ho stato in lavandina e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: scattare una foto.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male di

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Accettami così, ti prego, non guardare nella mia testa.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 4 giugno 2026. La Meloni stende la mano, la von der Leyen le dà una mano, ma il debito lo restituirà all'italiano. L'Unione Europea dice sì alle deroghe a patto anche per l'energia, fino allo 0,3% del PIL nell'arco di 3 anni. Dobrovskis precisa, no però a uno sconto sulle accise, e già c'è l'asterisco. Le 6 raccomandazioni poi dell'Unione Europea per l'Italia, praticamente i compiti. Commenta il ministro Giorgetti, recepite le nostre proposte. Secondo l'Ocse, PIL 26 a 0,5% con shock di energia, pesa su consumi, export, investimenti. Le stime riviste anche in Italia a lieve rialzo. E il caso di Pozzolo, il deputato, ora esponente di Futura Nazionale, è uscito fuori strada lungo la Biella Cossato, è rimasto illeso, ma all'alcol test è risultato positivo e dovrà renderne conto. La terribile strage di Braccianti, il procuratore di Castrovillari precisa, è stato un episodio di gravità inaudita per oggettività, 4 morti e anche per la modalità. Il Papa ricorda che l'istruzione vuol dire anche investire generosamente, preparare i giovani a plasmare il futuro. Un pensiero critico poi per bilanciare l'intelligenza artificiale. È morto Peebo Bryson, voce di Disney e del Rhythm and Blues, duetto con Celine Dion e Regina Belle in Bella e la Bestia e Aladdin. Addio Peebo Bryson, lei è stato un grande personaggio dello spettacolo, un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Peebo. Il tycoon è sicuro, secondo Trump l'Iran non avrà le armi nucleari. E poi mi piacerebbe incontrare Khamenei. Per Netanyahu con

0: andavo a messa con mia nonna, leggevo le letture e tutti mi ascoltavano. Questo mi faceva provare un brivido. Poi dopo mi sono innamorata della televisione. Vabbè, lo sport, il calcio in amichevole, l'Italia batte il Lussemburgo fuori casa per 1-0 e l'esordio vincente per il CT Silvio Baldini. Prossima gara domenica contro la Grecia, sempre in amichevole. E per il tennis Open di Francia, le semifinali con il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi, che ha eliminato Berrettini. Berrettini si è ritirato causa infortunio. Nel doppio maschile e femminile e misto, allora Bolelli e Vavassori sono nella semifinale del doppio maschile, ma Vavassori è in semifinale anche nel doppio misto insieme all'Eterna Errani. Auguri a tutti, siete fortissimi, dai, dai. Automobilismo, Formula 1, la Ferrari ha deciso, conferma per Leclerc. Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque e tempo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro, meglio al sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Mimo starter pan. Prigionieri d'azca, ban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.